0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi.
1: Voglio una macchina, qui fuori, subito.
0: Ok.
1: E la voglio bella, voglio un Qashqai.
0: Ok, ma il hybrid a trazione 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
1: Voi che dite?
0: Beh, un

0: Qashqai è sempre un Qashqai.
1: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Ah, una bomba!
0: Tranquilli, intendevo l'offerta.
1: Info su nissan.it.
3: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

0: di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te: Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi.
1: Voglio una macchina, qui fuori, subito.
0: Ok.
1: E la voglio bella, voglio un Qashqai.
0: Ok, ma il Dihybrid a trazione 4x4 o i Power Hybrid da 22 km al litro?
1: Voi che dite?
0: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai.
2: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Ah, una bomba!
0: Tranquilli, intendevo l'offerta!
2: Info su nissan.it.
3: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in un

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

0: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi.
1: Voglio una macchina, qui fuori, subito.
0: Ok.
1: E la voglio bella, voglio un Qashqai.
0: Ok, ma il hybrid a trazione 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
1: Voi che dite?
0: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai.
2: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Ah, una bomba!
0: Tranquilli, intendevo l'offerta!
2: Info su nissan.it.
3: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi?
2: Voglio una macchina, qui fuori, subito!
1: Ok.
2: E la voglio bella, voglio un Qashqai!
1: Ok, ma il Hybrid a trazione 4x4 o i Power Hybrid da 22 km al litro?
2: Voi che dite?
1: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai.
3: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Ah, una bomba!
1: Tranquilli, intendevo l'offerta!
3: Info su nissan.it.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: tanto c'è tempo.
1: Sì, sì, ci vado domani.
0: Ma va, che mica scappa, eh.
1: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
0: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
2: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
3: No!
2: Del vetro?
3: No!
2: Di carta e cartone?
3: No, no!
2: Di plastica e metalli?
3: No!
2: Dell'organico?
3: Certo che sì!
2: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
3: Facile, no?
2: Scopri di più su biorepac.org.
4: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
5: Le uova naturelle.
6: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
7: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.

Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.

anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mileti, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio, ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Mica dai Bangers.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Basta che sia un Qashqai.
3: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba!
1: Tranquilli, intendeva l'offerta.
3: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
4: Quando Maurizio Crozza torna...
5: È tutto pronto?
4: Si sente...
5: Vado subito al punto...
6: E chi? De che? Ma de quando? De come?
5: E non lo so.
7: E come non lo sa?
5: Hai capito?
7: Veramente no. No.
8: Provo il microfono, sa de tappo.
9: Beviamo!
5: Ma che... Ci siamo capiti.
6: No. Grazie a tutti,
9: no,
6: davvero.
9: No.
6: Grazie,
9: no.
6: Graziella, e grazie...
7: No, è il presidente.
6: Tante, dai.
10: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.
11: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
12: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
13: Arte, la rivista leader in Italia, presenta il grande appuntamento con la 25esima edizione del Premio Cairo. I nuovi talenti dell'arte contemporanea in una mostra imperdibile. Dal 13 al 18 ottobre al Museo della Permanente a Milano. Ingresso libero. 25esimo Premio Cairo. Main partner, Banco BPM e MG.

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

fino a 10. Uno il sole che porti, due le gambe decise, siamo in tre nel tuo letto. 3. Morena mia, il guardo bussa alla porta. 5. I tuoi continenti, 6. Le calde passioni di proposte indecenti. E c'è di meglio ancora. Bien, bien, bien, bien, bien, bien. Morena mia, 7 sono i peccati, conf-

0: della mia.
1: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. TAN fisso 599, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
2: Ciao AI, a chi mi devo rivolgere per rinnovare i miei ambienti? Li voglio più belli, capaci di raccontare chi siamo, prestare bene il mio team e fare colpo sui clienti, anche senza fermare l'attività o gestire 1.000 fornitori.
3: Scegli PubliTeam. Progetta e realizza soluzioni che raccontano il tuo brand e l'esperienza delle persone, valorizzando ciò che esiste. Un unico partner, un risultato su misura per te.
2: PubliTeam, da 30 anni rende possibile ciò che immagini. Scopri come su PubliTeam.it.
4: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
5: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
6: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
7: E a chi produce cose buone?
6: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Isobar 01 Distribution presenta.
9: Io sono Pino Daniele, sono la chitarra e canto in lingua napoletana.
8: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
10: Tu non ti senti un re di Napoli?
11: Io non mi sento nessuno.
8: Ieso pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
12: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
13: Il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. TAN fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

0: Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Cosa vuole, signor Reagan?
2: Rivoglio la mia vita.
3: A ottobre.
1: Questa non è chirurgia estetica. Se stai provando rabbia o rancore...
2: Cosa mi succede?
3: Guarda la paura.
1: Devi lasciarli andare.
3: In faccia.
4: Tu non sai nemmeno chi sei ormai.
3: Clayface.
5: Allora dimmi chi vuoi che io sia.
3: Dal 22 ottobre al

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che faccio?

0: Del sud.
1: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E
2: sì, ma tanto c'è tempo.
3: Sì sì, ci vado domani.
2: Ma va, che mica scappa,
3: non me lo segno, tanto me lo ricordo.
2: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
4: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman, valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
5: Buongiorno da Alberto Alfano. L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque. In mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppure con presenza di nubi sparse. Addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e su dorsale appenninica del centro e del sud. Per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
7: Fratelli di Crozza. Ogni venerdì in prima serata sul 9.
8: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installate

0: cambiarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
1: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
2: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
3: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon lunedì 12 ottobre 2026. Santità, non ci faccia preoccupare. I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, lo ha annunciato il Papa al termine dell'Angelus. È in una fase molto iniziale, ben localizzato, ha rassicurato. Mi devo operare, mi affido alle vostre preghiere, ha detto ai fedeli riuniti in piazza San Pietro. Conferma la visita in Perù dal 6 al 17 novembre, probabilmente anche per non preoccupare. All'Angelus poi ha incoraggiato sforzi per prevenire incidenti sul lavoro. L'appello per Kiev: sia sicuro trasportare cereali nel Mar Nero. E poi non sempre il bene offerto viene compreso. Non scoraggiatevi, ha invitato citando Gesù Cristo. Lutto nel mondo della musica: è morta Vilma De Angelis, cantante, conduttrice televisiva, la regina del salotto della cucina, aveva 96 anni, è stato un mito, è un mito della canzone italiana. La sua carriera è durata 72 anni. Addio Vilma De Angelis, lei è stata una testimone del suo e del nostro tempo. Non sarà dimenticata Vilma. Nel 2026 sono stati rubati 250 kg di sabbia e ciottoli dalle spiagge sarde, degli imbecilli che anziché fare la cartolina con tanti saluti dal mare, volevano il ricordino, il souvenir, gli imbecilli. Il bilancio sino a settembre dei controlli dell'Agenzia delle Dogane e del Monopolio. Il carrello nel supermercato sempre più vuoto, la spesa per consumi delle famiglie meno 9%, si compra di meno per risparmiare. Ridotti gli acquisti di cibo e di bevande, ma l'importante è che ci siano, che vengano rispettate le regole europee. Fabrizio Corona è stato aggredito e rapinato sotto casa sua a Milano, lo ha riferito lui stesso.

0: dicendo: ho chiamato il 112, mi hanno aggredito sei persone che lo avrebbero minacciato, dice lui, con un cacciavite, aggredito per portargli via due orecchini e due collanine, valore 400 euro. L'imprenditore avrebbe riportato delle scoriazioni, ma senza necessità di trasporto in ospedale. Rieccolo Kim, la Corea del Nord lancia missili balistici verso il Mar del Giappone. Oh, con tutto il casino e le guerre che ci sono nel mondo, ci mancava solo lui, il Kim. E Trump intanto ne spara una, la tregua Russia-Ucraina sull'energia. C'è, Zelensky commenta: ma non lo sapevo, quando è che inizia? Stop delle armi due mesi e andiamo al voto. Polonia, minaccia di morte al premier Tusk, arrestato il presunto attentatore. Nuovo raid sull'aeroporto di Riyadh. In Arabia Saudita ci sono feriti. Dopo la strage causata da un missile, dicono gli Houthi, colpiremo altri aeroporti. Il naufragio a Gibuti, almeno 140 morti, disperse molte decine di migranti. E poi c'è l'uragano Simon che sferza e spaventa il Messico. È allucinante, in Gran Bretagna è entrato nel recinto delle tigri ed è morto, dice Charlotte Casiraghi. Io sono la figlia maggiore di Carolina di Monaco e voglio dire che mi presento quasi sempre da sola alle sfilate della Maison. Charlotte Casiraghi. E chi se ne frega? Lo sport, i motori, l'automobilismo, la Formula 1, Verstappen, Red Bull precede Leclerc con la Ferrari. A Singapore intanto Antonelli è terzo e sempre più leader, il mondiale è vicinissimo. Le McLaren hanno beffato Lewis Hamilton sesto, Kimi Antonelli allunga a 102 punti di vantaggio sul compagno di squadra Mercedes Russell. E mancano 6 Gran Premi alla fine del mondiale. Motociclismo, in Indonesia trionfa Bezzecchi, precede Fernandez, Martin è terzo e fa il controsorpasso a Marquez. E dunque le decisioni anche nel motociclismo si avvicinano. Per il calcio, il calcio è la sesta giornata del massimo campionato. Genoa-Fiorentina 2-1, Inter-Parma 3-0, idem Napoli-Frosinone, Como-Roma 0-0, Lazio-Monza 3-1, Lecce-Bologna 1-2, Sassuolo-Milan e Cagliari-Juventus 1-1. Oggi si giocano Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. In testa una coppia, Inter e Lazio 16 punti, Roma 14, Cagliari 13, Milan 12, Juventus e Como hanno 11 punti. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto, a risentirci alle 10.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
4: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
5: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Buongiorno. In Sicilia, sulla statale 115 sud occidentale Sicula, rallentamenti per lavori di manutenzione dopo l'incrocio Licata, statale 123 di Licata e prima dell'incrocio Licata in direzione incrocio Siracusa, statale 114 orientale Sicula e statale 124 Siracusana. Sulla statale 434 Transpolesana nel Veneto, corsia chiusa per lavori di manutenzione dopo Villa Bartolomea e prima dell'incrocio Castagnaro e Mena, in direzione incrocio Rovigo Sud, strada statale 16 Adriatica. In Toscana, sulla statale 62 della Cisa, corsia chiusa per lavori di manutenzione dopo Santo Stefano di Magra e prima di Aulla, strada statale 63 del Valico del Cerreto, in direzione incrocio Verona, statale 12 della Betone A22. In Puglia, sulla statale 655 Bradanica, fondo stradale dissestato sull'incrocio Ordona, statale 161 di Ortanova, direzione incrocio Foggia, strada statale 16 Adriatica. Nel Friuli Venezia Giulia, sulla statale 52 bis Carnica, tratto chiuso per lavori tra l'incrocio Tolmezzo e l'incrocio Sutrio, strada statale 400.

0: 165 della Forcella di Lavardè. Sulla statale 52 Carnica, senso unico alternato esattamente tra Forni di Sopra e Passo di Monte Croce Comelico. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mi raccomando, rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Sembra ancora un po'
1: notte. Sembra notte perché è buio.
0: Ma
1: è giorno, cari piccolini, buongiorno.
0: Buongiorno per tutto il giorno.
1: Salutando anche i Modà,
0: sì, con la notte. Buon lunedì, buon inizio di settimana. Oggi è lunedì 12 ottobre.
1: Buona settimana a tutti. Salutiamo in regia Max Pierucci e Paolo Guarnieri.
0: Buongiorno amici.
1: Voi che ci state già scrivendo, ma da stanotte proprio veramente,
0: sì.
1: Al 331-995-0095 i vostri SMS e WhatsApp. Buongiorno Cici.
2: Buongiorno anche da me. Buongiorno, buon lunedì. Oggi è San Serafino. Facciamo tanti auguri di buon onomastico a tutti i Serafino all'ascolto, vero Roberto?
1: Ma sicuramente si fa gli auguri a tutti i Serafino. Poi oggi, ragazzi, 12 ottobre, 534 anni fa, Cristoforo Colombo scopriva l'America. Ci avevamo provato io e Massimo a fermarlo. Non ci resta che piangere, ma non ci siamo riusciti, purtroppo.
0: È questa la verità.
1: Ho una frase,
0: sì, di
1: Cesare Pavese: non ci si libera di una cosa evitandola, ma soltanto attraversandola.
0: Quando a Radio Italia solo musica italiana, sono le 7:01.
3: Ciao piccoli.

0: con le mani, Zucchero a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Buongiorno da Lolle mia, da Genova.
2: Buongiorno, buongiorno.

0: Lollo e Mia da Genova.
1: Ciao Lollo, ciao Mia.
0: Grazie per il vostro buongiorno.
1: E buona scuola, eh. Lollo, Lollo.
0: Va bene. Messaggi al 331-995-0095. Buongiorno, potreste fare gli auguri di buon compleanno a Samuele, che oggi compie 8 anni, e dirgli che mamma e papà sono follemente innamorati di lui. Grazie. Tanti auguri Samuele, sarebbe stato bello conoscere anche i nomi di mamma e papà che non avete messo, però
2: sarebbe stato bello.
0: Facciamo comunque tanti tanti auguri a Samuele.
2: Auguri Samuele, buongiorno Radio Italia, siamo in viaggio per festeggiare il compleanno di nostro figlio Giacomo, per me Giacomino, perché oggi compie 19 anni. Potreste fare gli auguri da parte di mamma Daniela e papà Angelo e da parte vostra. Grazie, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno.
0: Auguri Giacomino!
2: Auguri Giacomino!
0: Disco Italia!
3: Disco Italia è Amica di Annalisa e Madame.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
2: Ma se te lo dico, che segreto è?
3: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
4: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
5: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio.
6: Dio pissimo al giardiniere.
7: È Osvaldo.

0: Arrogante Irama a Radio Italia, solo musica italiana, ed è tornato il momento di ridere con Maurizio Crozza.
1: Il venerdì in prima serata sul 9 e in streaming su Discovery Plus l'appuntamento è con Fratelli di Crozza, il one man show che porta in scena la sua satira irresistibile e i personaggi più iconici dell'attualità come Sigfrido Ranucci e Roberto Vannacci, due nuove esilaranti maschere.
0: Fratelli di Crozza ogni venerdì sul 9 e su Discovery Plus.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Con Esil Benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
4: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
5: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
4: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
5: Basta che sia un Qashqai.
6: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
5: Wow, una bomba.
4: Tranquilli, intendeva l'offerta.
6: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
7: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
8: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna

0: e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
1: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
2: La piadineria.
0: La più buona, perché mia.
3: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
4: Sì.
3: E questo?
4: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento, senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
5: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
6: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
7: Sognare una vacanza d'inverno?
8: Previsto!
7: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
8: Inaspettato!
7: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
8: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
7: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
9: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
10: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
11: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
12: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica dei laboratori svizzeri. Per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval. Ogni emozione passa dalla pelle.
13: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
14: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: maledetto me, Fulminacci a Radio Italia, solo musica italiana. Parlando del campionato,
1: sì,
0: che oggi proseguirà con Atalanta Venezia e Torino Udinese, ci sono stati dei pareggi che hanno un po' frenato le squadre in vetta, tipo quello Como Roma 0-0,
1: poi Sassuolo Milan,
0: Sassuolo Milan
1: 1-1
0: e il Cagliari Juventus 1-1.
1: Cagliari Juve,
0: ecco.
1: 1-1.
0: Mentre la Lazio vola. Mister della Lazio Gattuso, con la vittoria di ieri sul Monza, ha riagganciato l'Inter in vetta alla classifica e in una recente intervista ha dichiarato che durante la pausa per le partite della nazionale avrebbe letteralmente ammazzato i suoi giocatori.
1: Ovviamente immaginiamo parlasse degli allenamenti massacranti. Ma Max,
2: dimmi,
1: proviamo a chiamare Gattuso, che dici?
2: Eh sì, e poi sentiamo cosa ci racconta lui.
1: Buongiorno mister.
3: Ma quale massacranti, ma che mannello demonio, che massacranti, che ste giovani sono tutte viziate, non c'hanno carattere, sì, appena fanno un po' di fatica si lamentano, che stia la verità.
1: Beh, siete primi in classifica, non mi sembra che i tuoi giocatori, Ringhio, non abbiano voglia di lavorare, dai.
3: Dovresti sentire le scuse che trovano per non correre. Frattesi è la sesta volta

0: Che gli muore la bisnonna. Provoca prostata, come che minchia si chiama?
1: Prostgard.
0: Iddu dice che non corre fino a quando non riesco a pronunciare bene il suo nome. Ogni scusa è buona per non finire l'allenamento, mannaia.
2: Ma non è che sono un po' troppo duri i suoi allenamenti?
0: Ma che duri, duri. Praticamente li ho fatti allenare nello stesso modo in cui mi allenavo io in Calabria da ragazzino.
1: Ah, e come?
0: Ma li ho portati in un paesino dell'Aspromonte con il campo di calcio. Che è un parcheggio di asfalto, ghiaia e pezzi di vetro pure ci stanno. Ed è pure in discesa.
1: Pure.
0: Se il pallone va fuori da una parte, spacchi le finestre del palazzo di fronte. Se va fuori dall'altra, per riprendere un pallone, deve fare 15 km e mezzo ai boschi con i cinghiali che ti entrano in tackle sulle gambe. E poi c'è la parte più faticosa.
2: Che sarebbe?
0: Cercare di non farsi bucare un pallone dal portinaio del palazzo. Ce ne ha bucati 15, mannaia lo demonio.

0: Bagno a mezzanotte. Baby. Elodie, Ara d'Italia, solo musica italiana. Dobbiamo fare degli auguri.
1: Ci sono degli auguri da fare. Allora, buongiorno Radio Italia. Potete fare gli auguri a mia mamma Adriana per i suoi 82 anni. Grazie mille, Roberta da Pellizzano, Val di Sole Trentino.
0: Auguri, auguri mamma Adriana. Auguri.

0: al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi produce cose buone?
0: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza

0: crunchy chicken strips, tutto per il tip.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
4: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I cristalli liquidi Vital Care da 100 ml sono a 4,49 euro, arricchiti con cheratina rendono i capelli morbidi e lucenti. E ogni 2 prodotti acquistati tra la linea Vital Care classica e Made in Swiss in omaggio una maschera flash alla cheratina da 100 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Passa Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle 2 forniture è in omaggio.
9: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
10: Questa settimana risparmia con le super offerte, come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro e patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero!
11: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
12: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
11: Che fai?
12: Lavoro per la salute del corpo.
11: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
12: Una parte? Al massimo una particella.
13: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
15: No!
14: Del vetro?
15: No!
14: Di carta e cartone?
15: No, no!
14: Di plastica e metalli?
15: No!
14: Dell'organico?
15: Certo che sì!
14: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
15: Facile, no?
14: Scopri di più su biorepac.org.
16: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni.
17: Alle 5 del mattino.
18: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la nostra pasta fresca ripiena da 250 grammi per tutto ottobre a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
19: Amore, non rompere le uova.
20: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
21: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.

0: Bossa nostra, Gaia, Radio Italia, solo musica italiana. E il Times ha inserito diverse destinazioni italiane in una lista di 28 luoghi europei dove le temperature restano piacevoli anche fuori stagione e il turismo di massa lascia un po' più spazio alla tranquillità. Proviamo a tal proposito a stilare una classifica di questi posti italiani insieme a Claudio.
1: Ok ragazzi, eccomi con la classifica delle destinazioni italiane piacevoli da frequentare in questo periodo.
0: Sentiamo.
1: Ok, tra le destinazioni scelte al terzo posto c'è Lecce, descritta dal Times come la risposta pugliese a Firenze. Una meta da scoprire tra architettura barocca, piazze e locali frequentati anche dagli abitanti del posto.
0: Beh, bellissima Lecce, certo.
1: Al secondo posto, cari amici, c'è la Sicilia, perfetta per chi vuole seguire il sole anche quando l'estate è ormai lontana grazie alla sua posizione più meridionale nel Mediterraneo.
0: E al primo posto?
1: E al primo posto c'è la costiera amalfitana, decantata anche da Rovazzi, Arisa e Nino d'Angelo. Un luogo da esplorare a piedi, approfittando di sentieri meno affollati e panorami da godersi con più calma.
0: Grazie. Okay. Claudio, grazie.
1: Grazie a voi.
0: Adesso ti aspetteresti, sì, la costiera amalfitana di Rovazzi.
1: Me l'aspetterei, sì, sì. No, però so che c'è della bellissima musica. Comunque, che ci sorprende.
0: Rimaniamo in campagna.
1: Ok.
0: Ecco, io per me, tu per te, Geolier.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Le vedo, sono meravigliose. Meraviglioso errore. Gianna Nannini a Radio Italia, solo musica italiana.
2: Sono arrivate le buone nuove, buone nuove. Solo su Radio Italia resta tutto il giorno qui.
3: Frutta e verdura da filiera controllata? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Solo da Conad trovi Percorso Qualità, il sigillo di garanzia della filiera tracciata dall'origine dei prodotti fino ai nostri negozi. Scopri di più su Conad.it.
5: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app. È gratuita.

0: Questo capolavoro della musica italiana compie 50 anni.
1: 50 anni.
0: Anna e Marco sembra di Lucio Dalla.
1: Scritto ieri.
0: Eh sì, meraviglioso.
1: Bellissima.
0: Quando a Radio Italia solo musica italiana sono le 8.
1: Di già?
0: Eh sì.
1: È volata.

0: Venus.
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
3: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
4: Tra domani e mercoledì l'intervento del pontefice al Gemelli per un nodulo al polmone. L'agenda per ora non cambia, confermato anche il viaggio in Perù di novembre. Trump annuncia una tregua energetica tra Russia e Ucraina. Zelensky dice di non saperne nulla. Gelo da Mosca che continua a colpire le centrali elettriche. Nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh, almeno un morto e 11 feriti. In fiamme un terminal. Nella notte distrutto un altro missile diretto nel sud dell'Arabia. Gli Stati Uniti aprono un possibile intervento. Ex Ilva, oggi lo sciopero in tutti i siti del gruppo per protestare contro la decisione del blocco temporaneo della produzione nell'area nord, possibili cortei e blocchi stradali. Nel napoletano, donna incinta al settimo mese, visitata in ospedale, viene mandata a casa, torna poche ore dopo e muore con il figlio. Oggi l'autopsia ha aperta un'inchiesta. Indice criminalità 2026, Milano, Firenze e Roma le città con più denunce secondo il Sole 24 Ore, furti in diminuzione ma aumentano le truffe online, allerta per i minori. Addio a Vilma De Angelis, cantante, conduttrice e icona della televisione italiana, aveva 96 anni e è stata pioniera delle ricette televisive. Serie A, vincono Lazio e Bologna alle 18.30, Atalanta-Venezia alle 20.45, Torino-Udinese su Sky, Formula 1, trionfo di Verstappen, terzo Antonelli che però vede avvicinarsi il mondiale.
3: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
5: Buongiorno. In Sicilia, sulla statale 120 dell'Etna e delle Madonie, lavori di manutenzione prima dell'incrocio Tremonzelli a 19, Palermo-Catania, e dopo Cerda, direzione stazione di Cerda, strada statale 113 settentrionale Sicula. In Lombardia, sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, ci sono lavori di manutenzione dopo l'incrocio di Seregno e prima dell'incrocio di Molteno. Sulla statale 158 della Valle del Volturno nel Molise, lavori di manutenzione dopo l'incrocio valico di San Francesco e prima di Cerro Volturno, strada statale 17. Nel Lazio, sulla 1 Milano-Napoli, code di 1 km tra Torre Nova e il bivio diramazione Roma Sud e Grande Raccordo, il traffico intenso sulla viabilità ordinaria in direzione Grande Raccordo Anulare. In Lombardia, sulla 4 Milano-Brescia, code di 2 km circa tra Rovato Ponte Oglio in direzione Torino. Code a tratti tra Dalmine e Cavenago, traffico intenso sempre in direzione Torino. In Liguria, sulla 7 Serravalle-Genova, code tra Genova-Bolzaneto e il bivio a 7 a 12, Genova-Livorno, veicolo in avaria direzione Genova. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mi raccomando, prima di partire indossa la cintura di sicurezza e falla allacciare anche a chi viaggia con te.
3: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
6: Fammi toccare la luna ancora stasera.
7: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
8: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: grazie Tea, grazie. Virginia da Montalto d'Ora a Torino, grazie.
1: Buona scuola Tea e Virginia, mi raccomando, anche se lunedì è un giorno in cui non si ha voglia di fare nulla, vero?
0: Ma non è vero, è vero, bisogna invece prendere di petto questa settimana.
1: Ma per voi lunedì che giorno è? Un giorno come un altro? Diverso, ciao.
2: Va bene. Cosa fa? Lancia anche il tema.
0: No. Lanciamolo 331-995-0095.
2: Vabbè.
0: Le buone nuove, Savi Montieri e anche Cicci.
1: Sì.
0: E la bella musica italiana con il nuovo di Marco Mengoni, Giornate Perse.
3: Non ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno. E se mi mancherai,

0: bruciasse il cielo. Blanco a Radio Italia, solo musica italiana. Abbiamo un bel messaggio,
1: sì,
0: da parte di Leonardo.
1: Buongiorno ragazzi, sono Leonardo da Moretta, provincia di Cuneo. Faccio parte di un gruppo di 26 ragazzini e ragazzine di 60 anni, leva 1966 di Moretta. Siamo in partenza per Savona per una crociera nel Mediterraneo. Gradiremmo tanto ricevere i vostri saluti, in quanto vi seguiamo sempre. Salutiamo anche Joe, che con il suo bus ci accompagna a Savona. Buon viaggio ragazzi, buon divertimento.
0: Ciao ragazzi.

0: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
1: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
2: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa.
1: Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
3: Sognare una vacanza d'inverno?
4: Previsto.
3: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
4: Inaspettato.
3: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
4: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
3: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
5: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
7: La piadineria.
5: La più buona, perché mia.
8: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
9: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
8: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
10: Da Notorious Cinemas, vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
11: Frutta e verdura da filiera controllata? Ma vai da Conad!
12: Via via!
11: Solo da Conad trovi Percorso Qualità, il sigillo di garanzia della filiera tracciata dall'origine dei prodotti fino ai nostri negozi. Scopri di più su Conad.it.
13: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next? Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su Toyota.it.
14: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
16: E da oggi anche il mobile.
15: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
17: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Quando Maurizio Crozza torna...
18: È tutto pronto?
17: Si sente.
18: Vado subito al punto.
19: E chi? De che? Ma de quando? De come?
18: E non lo so.
20: E come non lo sa?
18: Hai capito?
20: Veramente no. No.
18: Provo il microfono, sa de tappo.
20: Beviamo.
18: Ma che... Ci siamo capiti.
19: No. Grazie a tutti,
20: no,
19: davvero.
20: No.
19: Grazie,
20: no.
19: Graziella, e grazie...
20: No, presidente.
19: Tante, dai.
21: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.
22: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
23: Dark Planet, convenienza nostra.
24: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni. Benzina, GPL, Full Hybrid, Plug-in Hybrid e anche 4x4. Maggiori info su dr-automobil.com.
25: Questa settimana risparmia con le super offerte, come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro e patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero!
26: Radio.
0: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana. Era

0: Max Pezzali a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ma non è possibile. No. Non è possibile.
0: Chef Cannavacciuolo, che succede? Che cosa, cos'è che la turba?
1: Allora, dopo il disastro degli spaghetti alla bolognese e alla pasta cotta nell'acqua di mare, no. Brooklyn Beckham, il figlio di David e Victoria, è tornato con un altro disastro culinario.
0: Ah, il figlio di David Beckham e sì. Victoria Beckham. Cos'altro ha combinato,
1: allora,
0: Brooklyn?
1: Il nuovo esperimento riguarda gli spaghetti all'assassina, la specialità barese che Brooklyn ha deciso di preparare condividendo il video sulla sua pagina Instagram.
0: Vabbè, capisco la sua sensibilità su certe ricette, ma dove avrebbe sbagliato Brooklyn Beckham?
1: Dove avrebbe sbagliato? Allora, tanto per cominciare, ha messo in una pendola concentrato di pomodoro, brodo già pronto e altra salsa, poi aggiunto sale, origano e qualche fogliolino di basilico, mescolando il tutto.
0: E poi?
1: Nel frattempo, in un'altra padella, Brooklyn ha fatto soffriggere nell'olio l'aglio confezionato, il peperoncino e altro concentrato di pomodoro. A quel punto, che ha fatto? Ha messo gli spaghetti ancora crudi,
0: così si fanno,
1: e li ha portati a cottura aggiungendo poco alla volta il condimento preparato nell'altra pendola.
0: Sì.
1: Il risultato finale sono degli spaghetti all'assassina serviti con stracciatella e basilico.
0: Sì, sappiamo anche che il video ha raccolto quasi 1 milione di visualizzazioni in poche ore.
1: Avrà pure raggiunto 1 milione di visualizzazioni, voglio. Ma dove sono finiti i pomodori freschi? E poi, che razza di brodo ha usato? A sti spaghetti l'ha acciso proprio.
0: No.
1: Altro che assassino, chist è un serial killer. Addios!

0: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
3: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
4: Sì.
3: E questo?
4: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento, senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
5: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 9,08, salvo approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
6: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
7: Su alcune cose sono migliorati. Su tutto il resto ci stanno lavorando.
8: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
9: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
10: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
11: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
12: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa.
11: Plin plin! Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
12: Plin plin!
13: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
14: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
15: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sul tumore femminile di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu. Ti aspettiamo a Milano.
14: Perché la ricerca non si ferma.
16: Ma possiamo venire anche noi?
14: Sì! pittarossopinkparade.it.
17: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
18: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come salsiccia Luganiga da 300 grammi, 100% carne italiana, a 1,49€. E mele Golden coltivate in Italia, a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
19: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana. Per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
20: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.

0: Casa mia.
1: Casa mia o casa tua? Dove si va a pranzo oggi?
0: Dove si va? A casa di Gali.
1: Andiamo da Gali.
0: Andiamo da Gali, dai.
2: Sono arrivate le buone nuove, buone nuove, solo su Radio Italia resta tutto il giorno qui.
3: Ma vai da Conad. Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
4: Radioitalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su radioitalia.it.
5: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Serenamente. Julie e Bresch a Radio Italia, sono musica italiana e con
1: serenamente accogliamo
0: serenità.
1: Paoletta.
0: Sì, eccola.
2: Eccomi. Buongiorno ragazzi, buon lunedì, buon inizio lunedì. Settimana, una settimana che comincia illuminata dalla luce pazzesca dell'aurora boreale di sabato. Ma l'avete vista?
0: No,
1: dalle tue foto, ma non da sì, altre parti.
2: Ma perché io ho gli alert personali, anche ecco. Perché ho questo amico che è Lorenzo, famosissimo cacciatore di aurora boreale, però esistono le app. Io ad esempio uso l'app My Aurora Forecast. Ma basta cercare sulle app, ce ne sono parecchie, questa è molto seria.
0: Come si chiama?
2: My Aurora Forecast. Si scrive
0: My
2: così.
0: My Aurora Forecast.
2: Sì, ma se la cerchi scrivendo Aurora la vedi subito. E ti arrivano gli alert. Ti arrivano
1: perché
2: gli
1: questo
2: alert.
1: È il periodo più frequentato.
2: È iniziato. È iniziato. Ed è l'ultimo anno, poi dopo ci sarà un riposo di qualche anno per il ciclo solare.
0: Allora bisogna approfittarne adesso.
2: Questa stagione fino a marzo le
0: c'è
2: possibilità,
0: la possibilità
2: di vederla anche in Italia è aumentata. È bellissimo.
0: Allora va tu bene. Non te la perderai, sono sicuro.
2: No, non me la perdo.
1: Paoletta bene, con bene. Voi fino alle 12 qui su Radio Italia, solo musica italiana. Salutiamo e ringraziamo Max Pierucci e Paolo Guarnieri regia. Arrivederci Cicci.
3: Arrivederci, io ringrazio voi, Savi Mondieri e tutti i nostri piccolini. Arrivederci e risentirci.
1: A domani.
3: A domani. Sono

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
3: Tra domani e mercoledì l'intervento del pontefice al Gemelli per un nodulo al polmone. L'agenda per ora non cambia, confermato anche il viaggio in Perù di novembre. Trump annuncia una tregua energetica tra Russia e Ucraina. Zelensky dice di non saperne nulla. Gelo da Mosca che continua a colpire le centrali elettriche. 3 morti a Kharkiv. Nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh, almeno un morto, 11 feriti, in fiamme un terminal, nella notte distrutto un altro missile diretto sul sud dell'Arabia. Gli USA aprono a un possibile intervento. Ex Ilva oggi lo sciopero in tutti i siti del gruppo per protestare contro la decisione del blocco temporaneo della produzione dell'area a caldo, possibili cortei e blocchi stradali. Gli stabilimenti italiani restano al centro del nostro piano, dice Filosa Sky TG24. Al governo il numero uno di Stellantis dice: dobbiamo continuare a lavorare per abbassare il prezzo dell'energia. Nel napoletano, donna incinta al 7° mese visitata in ospedale, viene mandata a casa, torna poche ore dopo, muore con il figlio. Oggi l'autopsia, aperta un'inchiesta. Indice criminalità Milano, Firenze e Roma, le città con più denunce secondo il Sole 24 Ore. Furti in diminuzione ma aumentano le truffe online, allarme per i minori. Serie A, vincono Lazio e Bologna alle 18.30, Atalanta-Venezia 20.45, Torino-Udinese su Sky, Formula 1, trionfo di Verstappen, terzo Antonelli che però vede avvicinarsi il mondiale.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
4: Il Mago di Parigi.
5: Buongiorno a tutti, oggi lunedì 12 ottobre 2026 ed è San Serafino. Luca Ward insieme a voi, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Scopriamo subito le nostre stelle. Ariete. Prestate attenzione se siete già in coppia. Un'evasione non passerà inosservata. Valutate i vantaggi e i contro di ogni scelta. L'ambito professionale vi presenterà una proposta vantaggiosa che la vostra ambizione accoglierà con soddisfazione. Toro. Oggi sarete animati dal bisogno di affermare la vostra personalità. Dimostrerete di saper sdrammatizzare i problemi, non vi negherete nulla e proporrete un'immagine vincente di voi stessi, attirandovi la simpatia di chi vi circonda. Gemelli. Momenti apprezzabilmente vivaci per tutti voi e tuttavia privi di ritmi frenetici vi consentiranno di approfittare anche di un breve sprazzo di tempo libero da dedicare all'amore e al compagno. Per i meno giovani si prevede una lieta sorpresa in famiglia. Cancro. Grazie al vostro impegno oggi otterrete ottimi risultati nella sfera professionale ed economica. Cercate di badare all'essenziale, non lasciate nulla di intentato per ottenere ciò che volete. Abilità e volontà e fortuna saranno dalla vostra parte. Leone. Qualunque iniziativa intendiate avviare riceverà oggi il beneplacito delle stelle. Tenerezza, sensualità e confidenze saranno profuse da Marte e Giove a piene mani. Un concerto di emozioni suscitato da un incontro abbatterà ogni vostra resistenza. Vergine. La difficoltà di concentrazione influirà sul rendimento intellettuale della giornata e occorrerà un certo sforzo da parte vostra per portare a termine quanto intrapreso. Nel campo sentimentale vivrete momenti di trascinante sensualità con la vostra dolce metà. Bilancia. Sarà una giornata transitoria, piena di tumulti ai quali vi dovrete abituare. Ci sono degli eventi passati che potrebbero ripercuotersi sul vostro presente ed è questo che vi causerà le maggiori noie. In questi momenti uscire con gli amici sarà la soluzione migliore. Scorpione. Le questioni finanziarie oggi saranno protagoniste. La situazione astrale per quanto riguarda denaro e possibili guadagni è propizia. Oggi occupatevi della vostra immagine, dedicatevi agli acquisti, assecondate qualche capriccio e fate un piccolo dono alla vostra dolce metà. Sagittario. In amore il vostro rapporto vivrà qualche attimo di difficoltà, salvo poi tornare nei giusti binari. Per quanto concerne l'attività lavorativa, se vi impegnerete su più fronti sarete dispersivi e inconcludenti. Meglio concentrarsi su un obiettivo per volta. Capricorno. La luna vi porterà stanchezza fisica e inquietudine, vi sentirete in conflitto con le vostre aspirazioni. Potrete anche non gradire un'osservazione del partner o dei vostri familiari. Andrà bene il settore professionale, in particolare se operate nel settore artistico. Acquario. L'attività professionale potrebbe risentire di un vostro momento di disattenzione. Accettate l'aiuto dei vostri collaboratori per non rimetterci troppo. In amore, un improvviso e momentaneo moto di gelosia potrebbe minare la tranquillità con il partner. Pesci. Evitate le situazioni che rappresentano solo un inutile spreco di energie e sentimenti. Può darsi che dovrete staccarvi da alcune persone o da certi ambienti. Nuove amicizie saranno una benefica influenza sulle vostre attese per il futuro. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle ed eccola subito la frase della canzone misteriosa. Lo dice anche mio zio. Mente sana, in corpo sano. Da Luca Ward una buona giornata a tutti e divertitevi con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao a tutti!

Buongiorno, mi dirai gli stadio su Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, buongiorno a tutti da Paoletta, buongiorno Paolo dall'altra parte insieme a me, buongiorno a tutti voi. Lunedì si riprende a lavorare, pensate a questa signora americana che si è trasferita in Giappone, ha cominciato a lavorare in Giappone e ha ricevuto un kit di benvenuto dall'azienda. Cioè tu vai a lavorare in Giappone, subito l'azienda ti fa un regalo. E cosa conteneva questa scatoletta? Due cuscini. Perché i dipendenti da questa azienda vengono proprio spinti, incoraggiati a portare un cuscino da casa per dedicare tre quarti d'ora della giornata ad un pisolino, perché il sonnellino in Giappone è sacro. Lei all'inizio pensava che fosse una burla, no? Che fosse una presa in giro, uno scherzo, però poi dopo le hanno spiegato che no, è così che funziona. Quindi il giorno dopo si è presentata in ufficio preparata con il suo cuscino, ha provato a viverla questa pausa rigenerante, ha commentato che è top, che anche negli Stati Uniti dovrebbe esistere, dovrebbero farlo tutti. E quindi insomma è stata spinta ad una riflessione, poi ne ha approfittato, lo fa davvero questo pisolino. Chissà cosa fate voi nella pausa, e la domanda è: la fate? Perché è sacra, ragazzi, ci rigeneriamo. Tutta questa idea di parlarvene mi è venuta proprio da questo weekend che ho passato di riposo, di grande riposo. Io sono una che non si ferma mai, però poi dopo, quando un riposo lo faccio, dico: ah beh, però vedi che ha senso, serve davvero a farlo. Chissà cosa fate voi nelle pause, come vi organizzate, se davvero riuscite a riprendervi, a darvi una pausa. Riflettiamoci oggi. 331 995 500 95, se ci sono esperti di pause oppure proprio persone che non ci riescono. Vorrei proprio saperlo da voi. Noi ascoltiamo nel frattempo Le Foglie di Tè, Jovanotti e Samurai J insieme per la prima volta.

0: plastica.
1: Le foglie di tè, Jovanotti e Samurai J insieme su Radio Italia, solo musica italiana. Ragazzi, i messaggi fanno riflettere di oggi. A proposito delle pause che ci prendiamo, se ce le prendiamo, uno è positivo, dice: ciao, ti dico che le pause funzionano. Mio marito fa la pausa dopo pranzo e sonnecchia. A me dice che non dorme. E no, sto riposando gli occhi e nel frattempo russa. E poi c'è questo messaggio che dicevo mi fa riflettere e dice: io in pausa pranzo inserisco cucinare, camminare, acqua gym, spesa. Non siamo capaci di fermarci, io li invidio, un'amica di corsa.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
4: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa.
3: Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
5: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
7: Dark Planet, convenienza nostra.
8: Arte, la rivista leader in Italia, presenta il grande appuntamento con la 25esima edizione del Premio Cairo. I nuovi talenti dell'arte contemporanea in una mostra imperdibile. Dal 13 al 18 ottobre al Museo della Permanente a Milano. Ingresso libero. 25esimo Premio Cairo. Main partner, Banco BPM e MG.
9: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
10: Per luce e gas ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per luce e gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Vieni in negozio.
11: Escluse placet con luce più gas, sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture luce e gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.it.
12: Da 100 anni ascoltiamo le vostre risposte, generazione dopo generazione, per raccontare l'Italia che cambia. Continuiamo a scrivere insieme la nostra storia. Parte il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Se ricevi una lettera dell'Istat, compila il questionario. Scopri di più su www.istat.it.
13: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
14: Papà!
13: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
15: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
16: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade.
17: Conviene al tuo portafogli.
18: E a chi produce cose buone?
17: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
19: Tutto il weekend perso tra misure, campioni colore e mobili da montare seguendo istruzioni indecifrabili. Con Arredissima è tutto incluso. Progettazione, trasporto e montaggio. Ti aspettiamo in showroom. Trova il negozio più vicino su arredissima.com.
20: Arredissima, dove la vita.
21: Arredissima.
0: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 18 ottobre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Fedez. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it. Ok.

Casini, Marra e Guè insieme su Radio Italia, solo musica italiana. Quello che viene fuori dai vostri messaggi è che mediamente una donna la pausa non la fa, l'uomo qualche volta ci riesce, perché è di questo che parliamo, anche di questo, oltre alla musica naturalmente, delle pause di lavoro, cioè mentre affrontiamo la nostra giornata di lavoro, una pausa. Alessia ad esempio dice che si sveglia molto presto, generalmente pensa che la pausa sia una perdita di tempo, ma oggi ha riflettuto ascoltandoci, no? E dice: io inizio a lavorare alle 5:30, faccio colazione alle 4, mi obbligo a farla, diciamo che oggi stavo per saltarla, ma sei arrivata tu, Alessia. Guarda, sono felice di aver contribuito alla pausa che tu prendi molto presto alla mattina. Nadia: buongiorno, faccio due lavori part time, nella pausa preparo qualcosa per la cena, rassetto casa, a volte neanche riesco a mangiare come si deve, mangio in piedi mentre giro per casa. Questa è la media dei messaggi che arrivano. Poi c'è Donatella che dice: sono sempre stata una sostenitrice della pausa post pranzo, adesso sono in pensione e posso farla quasi sempre, tranne quando sono in giro in bici, comunque la ritengo sanissima e utilissima. E poi c'è il messaggio di Annalisa che ci manda tutti a casa e dice: 5 anni fa ho affrontato il periodo più difficile della mia vita per una leucemia, chemioterapia, trapianto di midollo, ho passato 5 lunghi mesi in ospedale. Da allora il mio modo di vedere la vita è cambiato. Oggi ho la sensazione di sprecare tempo prezioso quando non faccio nulla. Ho una voglia immensa di vivere, di scoprire, di ammirare tutto ciò che mi circonda. Ogni momento libero dagli impegni cerco di dedicarlo a ciò che mi fa stare bene: camminare, esplorare posti nuovi, lasciarmi incantare dalla bellezza che la vita ci offre. Dopo aver rischiato di perdere tutto, ho imparato quanto sia prezioso ogni singolo giorno. Annalisa, grazie per il tuo messaggio e sembra che tu abbia chiamato questa canzone che dedico a te e a tutti. Ornella Vanoni con Francesco Gabbani, si chiama Viva la vita.

0: Marziani, Negramaro su Radio Italia, solo musica italiana. Ora l'appuntamento è con il vivere bene per la salute e il benessere. Che bello, sono tornate le castagne. Ed è anche il momento in cui perdiamo i capelli, notiamo una perdita maggiore. Allora, io questa è una cosa che non sapevo, i capelli non andrebbero pettinati da bagnati subito dopo la doccia, perché è in grado di causare questa abitudine rottura, doppie punte, indebolimento strutturale. L'acqua altera la resistenza della fibra capillare e il momento giusto per pettinare i capelli, per non farli indebolire, è dopo aver applicato il prodotto giusto con le giuste accortezze, i conditioner, i balsami o le maschere che creano questo film protettivo scivoloso sulla superficie del capello. Allora sì, in quel momento si può fare così abbiamo un capello più docile al pettine. Per quanto riguarda il pettine da usare, ci vuole quello a denti larghi e bisogna pettinare partendo dalla lunghezza fino ad arrivare alla radice per distribuire il prodotto in maniera uniforme. Poi per togliere i nodi bisogna partire dalle punte, poi andare più su, e questo è un lavoro che su di noi riusciamo a fare. Quando lo dobbiamo fare alle nostre ragazze, ai nostri figli, le cose si complicano. Penso a quando lo facevo a mio figlio, adesso non me lo permette più. Quando gli toglievo i nidi di rondine era veramente molto complicato. Ci vuole il balsamo.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
3: Dalla ricerca Arval, Antimacula, innovazione neurocosmetica dei laboratori svizzeri per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
4: Ti sei mai chiesto se i gatti ti vedono come uno di famiglia o come il loro servo? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
5: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
6: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
5: Che fai?
6: Lavoro per la salute del corpo.
5: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
6: Una parte? Al massimo una particella.
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Fratelli di Crozza. Ogni venerdì in prima serata sul 9.
9: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
10: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascai.
9: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
10: Basta che sia un cascai.
11: E a ottobre la gamma cascai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
10: Wow, una bomba.
9: Tranquilli, intendeva l'offerta.
11: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
12: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
13: Via, via!
12: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
14: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
15: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
16: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.

Vendo Renato Zero su Radio Italia, solo musica italiana, e non è passato inosservato l'annuncio che ha fatto Renato Zero proprio per l'occasione del suo compleanno. Gli facciamo gli auguri anche perché ha fatto un video e ha raccontato che a Natale uscirà il suo nuovo progetto artistico e ha detto: è una collana in omaggio ai miei maestri. E senza dare ulteriori dettagli, però insomma un po' si capisce, visto che con ogni probabilità sarà il seguito di alcune cover, riletture che Renato Zero aveva lanciato tra il 2024 e il 2025. Ad esempio aveva ricantato in italiano dei grandi classici di Bob Marley e del Elton John, quindi molto probabilmente sarà su questa scia. Poi vedremo, magari sarà una cosa completamente diversa, però da quello che ha detto questo si intuisce. Tornando invece ai vostri messaggi, a proposito di pause, c'è Rosaria da Legnano che racconta che: io la mia ora d'aria preferisco passarla fuori da quella che io chiamo la cuccia del cane, che sarebbe la guardiola di un condominio. Cammino e mi godo l'aria aperta. È proprio un'esigenza fisica per Rosaria, e se la gode, brava, bravissima. Chissà se ascoltando anche questa canzone, Orietta Berti insieme a Nina Zilli e Danti, Maledetto Settembre.

Mahmood su Radio Italia, solo musica italiana, i vostri pareri a proposito delle pause. C'è Carla da Cassina dei Pecchi che mi fa morire perché dice: Paoletta, la pausa, cos'è la pausa? Io non conosco il significato di questa parola, almeno per me, penso per quasi tutte le donne, soprattutto se mamme che lavorano. E poi dice cose a proposito degli uomini, che loro invece la fanno e come la

pausa. Questo Carla però dipende, mica tutti gli uomini riescono a farla. E poi c'è chi rompe la media, dice: io mi alzo tutte le mattine alle 6, dopo pranzo mezz'ora di pennichella ci sta tutta, e la fa anche perché racconta altrimenti la sera crollerebbe molto prima e ruberebbe tempo alla famiglia, e non è quello che vuole, e quindi la pennica di mezz'ora tutti i giorni ce la fa. E la fa e come? Su Radio Italia, solo musica italiana. Sono le 10 in punto.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Un rinnovato cordiale, buon lunedì 12 ottobre 2026. Schifo e rabbia per chi frega conchiglie e sabbia. Sono oltre 250 i chili di sabbia, ciotoli, conchiglie provenienti dagli arenili sardi sequestrati da gennaio a settembre del 26 dalle autorità. È un quantitativo, secondo quanto affermato dalle autorità, appunto, che ha tracciato un bilancio simile a quello dello scorso anno, quando i sequestri avevano raggiunto complessivamente circa 300 kg. Entrando nel dettaglio, quasi il 75% dei ladri di sabbia risultato di nazionalità straniera. Inghilterra, un uomo scavalca il recinto delle tigri del Wildlife Park di Yorkshire e muore dopo essere stato aggredito e sbranato dal felino. Il credito della spesa è sempre più vuoto. In 7 anni le famiglie hanno tagliato i consumi, visto che i prezzi aumentano. Il taglio è stato del 9% per cibo, vestiti, sanità, viaggi. La sicurezza sul lavoro, il messaggio di Mattarella: salute e sicurezza si basano sui principi della Costituzione. Il Papa, la salute del Papa, l'Angelus annuncia: ho un nodulo circoscritto al polmone, operato, verrà operato, poi rinnova l'appello per la pace. La gente, tutti si stringono intorno al Santo Padre e dicono: dai, dai Santità, che ce la fai, dai. Negozi addio, in 7 anni persi 111.000 negozi di base, cioè forni, macelleria, tabacchi, i più colpiti. Dicono gli esercenti, cresce la desertificazione. Il Colle, Mattarella invoca la prevenzione per il lavoro sicuro, la tutela della salute si basa sulla Costituzione, ha ricordato il messaggio di Mattarella alla 76esima giornata, proprio in un periodo dove ci sono continuamente un'autentica strage sul lavoro. La Schlein dice: unità per battere le destre, non rifaremo l'errore del 2022. Conte aggiunge: vogliono la donna sola al comando, la legge elettorale ripropone il premierato. Tajani dal centrodestra: e do io la linea, niente ciucci, il congresso per chi non si riconosce. L'Unione Europea annuncia che limiterà a 350.000 pezzi all'anno le importazioni di auto ibride cinesi. Misura possibile dal 1 dicembre, dicono, il tetto crescerà del 6% all'anno. Dice il bravissimo, competente e richiestissimo Aranzulla, quello che sa tutto e spiega tutto sull'informatica: non dormirà con me se avrò un figlio. Io oggi, ad esempio, ho da programmare 15.000 righe di codice. Un errore rovina tutte quelle dopo. Ci va la precisione. Se tu non dormi, non ce l'hai. Ah, interessante. Lo sport, il calcio con la Serie A chiude oggi il turno, la 6ª giornata, le partite sono Atalanta-Venezia, Torino contro Udinese in classifica, Inter-Lazio 16 punti, Roma 14, Cagliari 13, Milan 12, Juventus e Como 11 punti. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. L'anticiclone favorisce un maggiore soleggiamento su gran parte del paese e un generale aumento delle temperature. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente, da nord a sud, alternato a qualche nube sparsa. Sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno non si escludono addensamenti associati a locali piovani.

0: Durante le ore pomeridiane il tempo sarà in prevalenza asciutto, salvo isolati fenomeni lungo il versante tirrenico e sulla dorsale appenninica. Sul resto d'Italia prevarranno nubi sparse. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
1: Il meteo è un appuntamento?
2: Sì, ma tanto c'è tempo.
3: Sì, sì, ci vado domani.
2: Ma va, che mica scappa,
3: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
2: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
4: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

0: come nelle canzoni Coez su Radio Italia, solo musica italiana. Voglio fare una segnalazione per i ragazzi, quindi a quest'ora sono a scuola, stanno studiando, mi rivolgo ai genitori, segnalateglielo perché è veramente importante, perché anche quest'anno torna Discover EU. Che cos'è? È un programma dell'Unione Europea che permette ai diciottenni, ai neo diciottenni, di viaggiare gratuitamente in treno tra i paesi membri dell'Europa. E quindi fino al 15 ottobre, c'è ancora qualche giorno di tempo, oggi è 12, i ragazzi nati nel 2008 si possono candidare. E cosa devono fare? Devono rispondere a un quiz anche molto semplice, molto breve. E per l'Italia sono disponibili 5.000 pass circa, che hanno un valore di circa 250 euro. Si potrà viaggiare per un periodo compreso tra 1 e 30 giorni a partire dal prossimo marzo. Non è obbligatorio partire da soli, si può viaggiare anche in gruppo fino a un massimo di 5 persone, e il pass può prevedere anche traghetti, autobus, in casi eccezionali anche voli quando alcune destinazioni sono troppo distanti, non sono raggiungibili facilmente in treno. Discover EU, cercatelo, segnalatelo ai vostri neo diciottenni.
1: Disco Italia è Amica di Annalisa e Madame.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
2: Ma se te lo dico, che segreto è?
3: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
4: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
5: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio. Dio
6: pissimo al giardino.
7: È Osvaldo.

0: realtà Ligabue, sono felice di aver contribuito a questa pausa. Patrizia da Lanciano che scrive: ho appena fatto la mia piccola pausa caffè, sono una collaboratrice domestica, metà mattina mi ci vuole, mi dà una buona carica.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa.
2: Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
4: Da 100 anni ascoltiamo le vostre risposte, generazione dopo generazione, per raccontare l'Italia che cambia. Continuiamo a scrivere insieme la nostra storia. Parte il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Se ricevi una lettera dell'Istat, compila il questionario. Scopri di più su www.istat.it.
5: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
8: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su iliad.it.
9: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Per rinforzare i capelli fragili e privi di vitalità c'è Vitali Care Swiss. Le fiale anticaduta donna sono 6,99 euro e ogni 2 prodotti acquistati tra la linea Vitali Care classica e Made in Swiss in omaggio una maschera flash alla creatina da 100 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
10: Isopar 01 Distribution presenta.
11: Io sono Pino Daniele, sono la chitarra e canto in lingua napoletana.
10: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
12: Tu non ti senti un re di Napoli?
13: Io non mi sento nessuno.
10: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
14: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
15: E da oggi anche il mobile.
14: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
16: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: penso forse scattare una foto.
1: Radio Italia, solo musica italiana. Abbiamo voglia di cominciare bene questa settimana anche con te, Enzo Miccio, per Radio Italia Style. Ciao Enzo.
2: Buongiorno, buongiorno Paoletta e buon inizio settimana a tutte. Allora, la lingerie non è più qualcosa da nascondere, ma questo l'abbiamo scoperto già qualche stagione fa. Ritorna, ritorna per l'autunno-inverno 26-27, una vera protagonista del look, ok? Trasforma il classico intimo in elemento fashion, sofisticato, femminile. Attenzione, qual è il modo più semplice però? Lasciare intravedere magari un reggiseno di pizzo, ovviamente, sotto una giacca, una camicia leggermente sbottonata, un cardigan. Il risultato deve essere sensuale ma non necessariamente provocante, mi raccomando. E quel vedo non vedo, tutto dipende da come si costruisce il resto dell'outfit, ovviamente. Un'altra idea è puntare su top lingerie e body e bustier. In questo caso magari pensate di abbinarli a dei bei pantaloni sartoriali puliti, delle gonne midi o perché no anche in jeans. Il contrasto è estremamente femminile, pezzi più casual o strutturati rendono il look moderno e facilmente personalizzabile. Anche i materiali fanno la differenza e ricordatevi sicuramente il pizzo, la seta, il satin che è così sensuale, lucido, che vi scivola addosso con una magia incredibile, e le trasparenze diventano protagoniste, soprattutto nelle tonalità più eleganti di questa stagione: bordeaux, cioccolato e nude. Mi raccomando ragazze mie, fate un po' di prove, eh? Io stasera sono a Roma a presentare il libro.
1: Bello, buona serata Enzo, a domani.
2: Grazie, grazie, buona continuazione. Come si

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio. Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
0: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
0: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
2: Sempre al tuo fianco.
3: Radio Italia Solo Musica Italiana. Sempre al tuo fianco.

0: Non ti scordar mai di me, Giusy Ferreri, su Radio Italia, solo musica italiana e portare in tavola frutta e verdura controllate. Ma vai da Conad! Nel reparto ortofrutta trovi il meglio della natura, protetto dal sigillo percorso qualità Conad. È la garanzia di una filiera controllata con attenzione, dal lavoro dell'azienda agricola fino al banco del tuo negozio di fiducia, perché offrire freschezza e qualità è un gesto d'amore quotidiano per te e la tua famiglia. Visita conad.it per scoprire la filiera percorso qualità di Conad.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Passa Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
3: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
4: Con Esil Benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
5: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
6: Yakult Plus.
7: Pesca, pesca, pesca.
6: 20 miliardi di probiotici LCS.
7: Pesca, pesca, pesca.
6: Ricco in vitamina C per il sistema immunitario.
7: Pesca, pesca, pesca.
6: E indovina il gusto? Yakult Plus gusto pesca. Buono.
8: Con Amazon ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
9: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni.
10: Alle 5 del mattino.

0: supermercati come il centesimo Max e Mega.
1: Amore, non rompere le uova.
2: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
4: Tutto il weekend perso tra misure, campioni colore e mobili da montare seguendo istruzioni indecifrabili. Con Arredissima è tutto incluso. Progettazione, trasporto e montaggio. Ti aspettiamo in showroom. Trova il negozio più vicino su arredissima.com.
5: Arredissima, dove la vita. Arredissima.

0: Partigiano Reggiano Zucchero su Radio Italia, solo musica italiana. Siamo sempre alla ricerca di sistemi per toglierci di dosso la cappa, quell'ansia, quel nervosismo, ed è stato dimostrato più e più volte, non è certo la scoperta, è un po' la scoperta dell'acqua calda. Leggere non è un passatempo e basta, è proprio un alleato contro lo stress. Ma basta poco, ma anche solo 6 minuti per ridurre l'ansia, il nervosismo. Se leggete invece per 20 minuti migliorate proprio la regolazione emotiva, perché la lettura aiuta a distogliere l'attenzione dai pensieri ansiosi, quindi ti distrai completamente, è il conto in banca, è il lavoro, è queste le cose. Leggi, se riesci a leggere per 20 minuti questi pensieri se ne vanno proprio, e coinvolge le aree sensoriali e motorie del cervello, permette di immergerci nella storia, di immaginare situazioni, posti, creiamo delle immagini esattamente come state facendo adesso ascoltando la radio, è proprio come se le vivessimo noi in prima persona. Quindi anche se sono tragiche, se stiamo leggendo un libro tragico, lo sappiamo che è finzione, no? Che non ci siamo dentro veramente, però questo ci porta via dai nostri pensieri e quindi ci ricarichiamo. Nella testa e nei pensieri di settembre l'artista ci sarà anche probabilmente la possibilità di andare al Festival di Sanremo, perché questo è quello che si dice. Lo ascoltiamo settembre con Lentiggini.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: Tiziano Ferro e Lazza insieme era Perdono su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

Buongiorno vita che mi stai aspettando. Ho tutto pronto, passi per di qua. Su dai, non vedi che mi sto perdendo. Non è normale pure alla mia età.

0: potrà.
1: Ultimo buongiorno vita su Radio Italia, solo musica italiana. Io me l'immagino così, l'ascoltatore che ha scritto e che si chiama Francesco, che la mattina si sveglia, va a lavorare e dice buongiorno vita cantando Ultimo, perché questa è la fotografia che scatta. Francesco sta raccogliendo le olive sul suo terreno in Calabria, Villa Piana, e poi più su ci sono le montagne, si può arrivare fino al Pollino, quindi è tra la montagna e il mare, a lavorare duro ovviamente, questo lo posso immaginare tranquillamente, però è una foto bellissima. Francesco è su Radio Italia, solo musica italiana, alle 11 in punto. Sono

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Tieni il nastro rosa, Lucio Battisti su Radio Italia, solo musica italiana, ma sentite questa storia, veramente buffa, anche se complicata per gli abitanti di questo villaggio. Allora, nella contea dello Staffordshire in Inghilterra, 40 anni fa hanno inventato questa iniziativa lodevole, perché 40 anni fa era veramente originale farlo. Un gruppo di bambini, incentivati, spinti anche dalle istituzioni locali, aveva deciso di piantare tanti alberi, perché mancavano questi alberi nel villaggio. Presi dall'entusiasmo, ne piantarono tantissimi: aceri norvegesi, platani, betulle. Proprio l'avevano fatto apposta per contrastare l'inquinamento e aiutare la natura. Gli anni sono passati, parliamo del 1988, bambini e alberi sono cresciuti, ma gli alberi sono cresciuti tantissimo, fino a 18 metri di altezza. Il villaggio è piccolino, le case sono basse, praticamente il problema adesso è che questi alberi sono sani, sanissimi, e fanno ombra all'intero villaggio e vivono praticamente in un'oscurità perenne, perché gli alberi sono fitti, ne hanno piantati tantissimi, quindi non vedono la luce del sole e sono anche preoccupati per i rami che si potrebbero spezzare, alcuni è normale che accadano, e quindi il comune sta pensando ad un rimedio, però la situazione non è facile. Secondo me, come hanno fatto allora, anche oggi dovrebbero mettere la situazione nelle mani dei bambini e aspettare delle idee dai bambini, perché dai bambini arrivano le idee migliori. Ora, Parafulmini, c'è Giorgia.

0: canzone d'amore buttata via, Vasco Rossi su Radio Italia, solo musica italiana. E diamo un'occhiata alla classifica della FIMI che è uscita venerdì e che ha due grandi protagonisti. Io quando dico classifica della FIMI intendo proprio la classifica ufficiale di vendita in Italia. I due grandi protagonisti sono Geolier e Sfera Ebbasta. Geolier si è preso il primo posto degli album più venduti con Tutto è possibile, che è stato pubblicato lo scorso gennaio. No, questa roba incredibile. E questo risultato lancia la nuova parte dell'album Tutto è possibile, atto 2, che uscirà venerdì 16. Tra i singoli invece non ce n'è per nessuno, perché domina Lontano di Sfera Ebbasta, che adesso ascoltiamo, e che anticipa l'album di Sfera Ebbasta che uscirà invece l'11 dicembre. Lo sentiamo, Sfera Ebbasta, Lontano.
1: Tu non sai quante volte ho pensato nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: generazioni. Puro sangue.
1: Si chiama Lontano, la canzone di Sfera Ebbasta su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mascarpone e gorgonzola da 200 grammi a 2,39 euro e agnolotte la carne da 500 grammi a 1,59 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Ciao AI, a chi mi devo rivolgere per rinnovare i miei ambienti? Li voglio più belli, capaci di raccontare chi siamo, fra star bene il mio team e fare colpo sui clienti, anche senza fermare l'attività o gestire mille fornitori.
5: Scegli PubliTeam. Progetta e realizza soluzioni che raccontano il tuo brand e l'esperienza delle persone, valorizzando ciò che esiste. Un unico partner, un risultato su misura per te.
4: PubliTeam, da 30 anni rende possibile ciò che immagini. Scopri come su PubliTeam.it.
6: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
7: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
8: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi e shopping.

0: Shopping è molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
1: Programma le club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
3: Sì.
2: E questo?
3: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento, senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
4: Quando Maurizio Crozza torna...
5: È tutto pronto?
4: Si sente...
5: Vado subito al punto...
6: E chi? De che? Ma de quando? De come?
5: E non lo so.
7: E come non lo sa?
5: Hai capito?
7: Veramente no, no.
8: Provo il microfono, sa de tappo.
9: Beviamo!
10: Ma che...
5: Ci siamo capiti?
10: No.
6: Grazie a tutti,
9: no,
6: davvero.
9: No.
6: Grazie,
9: no.
6: Graziella, e grazie...
7: No, presidente.
6: Tante, dai.
11: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.
12: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
13: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
14: E a chi produce cose buone?
13: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
15: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.

Benvenuto a Laura Pausini su Radio Italia, solo musica italiana. E Laura Pausini è grande amica di Biagio Antonacci, è una persona molto emotiva, si è emozionata per la dedica che Biagio Antonacci ha fatto al papà, a cui nel weekend hanno intitolato una via nel quartiere milanese di Rozzano. E Biagio ha parlato del papà Paolo come un uomo molto attento, molto generoso, e poi sui social ha scritto una lunga lettera dove lo ha elogiato per essere stato innanzitutto un esempio, e ha scritto anche: tu non manchi perché ci sei e ci sarai da qui all'eterno, sei in ogni forma d'amore possibile, ha scritto Biagio Antonacci con la sua penna meravigliosa alla fine di un post molto toccante che non ho letto tutto perché appunto è lunghissimo. Quanto amore in tutto questo. E ora c'è proprio una canzone che si chiama Dedica, quella di Ernia.

dir che spesso tu non hai pietà, fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Ciao, sono Elodie, un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Italia Solo Musica Italiana.

0: mia gamba dondola.
1: Affari spenti, Elodie su Radio Italia, solo musica italiana. Ora l'appuntamento è dedicato al cinema e alle serie TV. Oggi vi parlo di un nuovo film che si chiama Verity, con Dakota Johnson e Anne Hathaway, ed è tratto dal romanzo omonimo di Colleen Hoover del 2018. C'è Lowen, Dakota Johnson, che è una scrittrice di talento, che riceve da Jeremy, Josh Arnett, una proposta particolare: terminare come ghostwriter questa serie di romanzi famosi della moglie Verity, Anne Hathaway, autrice di bestseller rimasta debilitata dopo un misterioso incidente. Così Lowen si trasferisce nella loro tenuta, però lì scopre cose oscure, sconvolgenti della vita privata della scrittrice, e quindi questa ragazza si ritroverà coinvolta in un gioco pericoloso di ossessioni e segreti dove nulla è davvero come sembra. Potete trovare Verity al cinema.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Che fai?
7: Lavoro per la salute del corpo.
6: Sono esperta in materia. Mi offri una parte?
7: Al massimo una particella.
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
6: No.
9: Del vetro?
6: No.
9: Di carta e cartone?
6: No, no.
9: Di plastica e metalli?
6: No.
9: Dell'organico?
6: Certo che sì!
9: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
6: Facile, no?
9: Scopri di più su biorepack.org.
10: Ehi, sveglia! Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2! Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2! Fai felice il tuo compagno a 4 zampe! Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai!
11: Arcaplanet, convenienza nostra!
10: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
12: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone, personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
13: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque, da 99 euro al mese. TAN fisso 7,99, TAEG 11,37. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
14: Hai parcheggiato al primo colpo. No, no, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
15: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
16: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
17: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
18: Le uova naturelle.
19: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
20: Frutta e verdura da filiera controllata? Ma vai da Conad.
21: Via, via.
20: Solo da Conad trovi Percorso Qualità, il sigillo di garanzia della filiera tracciata dall'origine dei prodotti fino ai nostri negozi. Scopri di più su Conad.it.
22: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di DR Automobile Group.

0: sarà.
1: Ora e per sempre Raff su Radio Italia, solo musica italiana. Riascoltiamo Luca Ward.
2: Lo dice anche mio zio. Mente sana, in corpo sano.
1: Ci vuole un fisico bestiale. Luca Carboni, era questa la canzone da individuare stamattina, e ce l'ha fatta Pierangela da Costa di Mezzate, provincia di Bergamo. Bravissima Pierangela!

0: Complimenti. Pierangela è mamma di Riccardo e Gabriele, ama nel tempo libero e fare cucito creativo, la sua cantante preferita è Giorgia e saluta il marito Ermanno e i due figli. Un abbraccio Pierangela e anche un gadget di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

0: Che classe! Tiro Mancino e Simona Molinari, Nuvole, Bossa in Blu su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis, prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

aspen, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

del pane. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

0: Cara Italia, Gali su Radio Italia, solo musica italiana, è arrivato Mario Volanti.
1: Eccomi qui, buongiorno Paoletta, come va? Tutto bene?
0: Bene, grazie.
1: Oh, bene, bene. Allora, lunedì fresco, mi prendo la radiolina, la radiolona, e racconto il primo pezzo di classifica, lo farò fra poco. Dove vai di bello Paoletta oggi?
0: Beh, dappertutto, ma prima o poi mi allenerò.
1: Come al solito,
0: come tutti i giorni o quasi.
1: Sempre.
0: Che noia, sempre la stessa risposta ti devo dare. Ma è la verità.
1: Ma cambia ogni tanto, insomma, vai a fare la spesa.
0: Allora, guarda, io per 2 giorni in questo weekend non mi sono allenata.
1: Si vede.
0: Ma mi manca terribilmente, proprio c'ho voglia.
1: È come quando uno non mangia per 2 giorni poi.
0: Tu stai intuppato forte.
1: Io sono intuppato, sì, mannaggia la miseria, mi sono intuppato stanotte. Aspetta una che mi stuppo, prima della classifica mi stuppo. Va bene, dai, sono le 12, 2 minuti, 1 secondo, è il momento dell'informazione e quindi...
0: Sky TG24.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
3: Zelensky denuncia, Mosca colpisce le centrali elettriche, viola la tregua annunciata da Trump, risponderemo blackout in varie zone dell'Ucraina, almeno 12 morti a Kharkiv. Tra domani e mercoledì l'intervento del pontefice al Gemelli per un nodulo al polmone, l'agenda per ora non cambia, confermato anche il viaggio in Perù di novembre. Nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh, almeno un morto e 11 feriti, in fiamme un terminal, distrutto un altro missile diretto sul sud dell'Arabia, gli USA aprono a un possibile intervento. Ex Silva, oggi lo sciopero in tutti i siti del gruppo per protestare contro la decisione del blocco temporaneo della produzione dell'aria a caldo, blocchi stradali a Taranto, corteo a Genova. Gli stabilimenti italiani restano al centro del nostro piano, dice Filosa a Sky TG24. Al governo, il numero uno di Stellantis, dice lavoriamo per abbassare il prezzo dell'energia. Caccia alla banda della minicar a Roma, al vaglio le immagini delle telecamere, verifiche sulla denuncia di un'auto rubata, ancora ricoverato l'attore Davide Iacopini. Indice di criminalità 2026, Milano, Firenze e Roma le città con più denunce secondo il Sole 24 Ore. Furti in diminuzione ma aumentano le truffe online. Allarme per i minori. Serie A vincono Lazio e Bologna, le 18.30 Atalanta Venezia, le 20.45 Torino Udinese su Sky. Formula 1, trionfo di Verstappen, terzo Antonelli che però vede avvicinarsi il mondiale.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

parte qui il percorso lungo la classifica che ieri vi ho interamente raccontato e che da oggi a venerdì 4 posti al giorno vi riracconterò. E parte dalla 20ª posizione, questo è il primo spaccato. Al numero 20 Emma e Fabri Fibra ci propongono Antidroga.

finisce qui il primo spaccato, domani ci sarà il secondo. Adesso io vi lascio qualche istante, poi tornerò con voi e vi porterò anche oggi fino alle 13, a tra pochissimo. Okay.

0: al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
1: E a chi produce cose buone?
0: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
3: Per luce e gas ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per luce e gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Chiama l'814-1414.
4: Escluse placet con luce più gas, sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture luce e gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Da 100 anni ascoltiamo le vostre risposte, generazione dopo generazione, per raccontare l'Italia che cambia. Continuiamo a scrivere insieme la nostra storia. Parte il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Se ricevi una lettera dell'Istat, compila il questionario. Scopri di più su www.istat.it.
7: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
8: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
9: Bertolotto, cambiare le porte.
10: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
11: Le uova naturelle.
12: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. TAN fisso 599, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
13: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
14: Tutto il weekend perso tra misure, campioni colore e mobili da montare seguendo istruzioni indecifrabili. Con Arredissima è tutto incluso. Progettazione, trasporto e montaggio. Ti aspettiamo in showroom. Trova il negozio più vicino su arredissima.com.
15: Arredissima, dove la vita è arredissima.

Altra bella notizia della nostra redazione, parliamo del vento in Islanda. Tra le reazioni dei vincitori del premio Nobel spicca quella della scrittrice Anne Carson, che ha vinto il Nobel per la letteratura. Secondo quanto riportato, quando ha ricevuto la chiamata che le comunicava il premio, è rimasta molto sorpresa e felice. "È pazzesco", ha detto. Durante la telefonata, durata pochi minuti, ha spiegato inoltre di essere al momento impegnata perché si trova in Islanda ad ascoltare il vento. Questa risposta di Anne Carson è stata ritenuta molto evocativa e un'ulteriore prova del suo animo poetico da scrittrice.

0: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
1: Via.
0: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Fratelli di Crozza. Ogni venerdì in prima serata sul 9.
3: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
2: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
4: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
7: La piadineria.
5: La più buona perché mia.
8: Arte, la rivista leader in Italia, presenta il grande appuntamento con la 25esima edizione del Premio Cairo. I nuovi talenti dell'arte contemporanea in una mostra imperdibile. Dal 13 al 18 ottobre al Museo della Permanente a Milano. Ingresso libero. 25esimo Premio Cairo. Main partner, Banco BPM e MG.
9: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
10: Questa settimana da Aldi, tante offerte, come salsiccia Luganiga da 300 grammi, 100% carne italiana, a 1,49 euro, e mele golden coltivate in Italia, a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
12: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
11: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
12: Basta che sia un Qashqai.
13: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
12: Wow, una bomba.
11: Tranquilli, intendevo l'offerta.
13: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
14: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
15: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
14: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
15: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
16: Thank you.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

I Love You Baby. Giovanotti, dopo un periodo trascorso a New York, Giova è tornato a casa perché venerdì dovrà presenziare alla proiezione in anteprima del suo docufilm Lorenzo, l'incredibile avventura di Giovanotti. La proiezione si terrà in occasione della Festa del Cinema di Roma. Noi siamo radio ufficiale di questo docufilm su Giovanotti. Poi Lorenzo tornerà ancora all'estero perché il 22 e il 24 ottobre si esibirà rispettivamente a Buenos Aires in Argentina e Santiago nel Cile.

0: Camera 209, mica una qualunque, era la camera di Alessandra Amoroso e alla mia destra è apparso. È apparso lui, così come se fosse un... quelli che appaiono.
1: Sì, sì.
2: Un ologramma?
0: No, no, quello
2: un
0: che viene fuori, no, quello che
2: da...
0: viene fuori dalla lampada.
1: Ah, Aladino.
0: Aladino, no. È
1: un... Alamarino.
2: Il genio della lampada.
0: Genio, genio, bravo.
1: È un genio.
0: Beh, il genio mi sembra un po' eccessivo.
1: Capo, mi prendeva in giro l'altro giorno.
0: Non ho capito, di cosa stai parlando?
1: Mi prendeva in giro l'altro giorno il raffreddore.
0: Ma di cosa stai parlando?
1: Capito, sì.
0: Ma sì, sto facendo finta, sto prendendo in giro Marino. Lui è il raffreddore, io faccio finta di aver raffreddore.
2: Allora faccio finta anch'io.
0: Sì, sì, proviamo, sì, dai, sì. Francesca.
2: Buongiorno, capo, mi sento un po' con il raffreddore, babba
0: mia. Babba mia, caro Marino.
1: Sì, sì, sì.
0: Ah, cos'è?
2: Che poi sarebbe Bauro Barino.
0: Esatto, infatti.
2: Bauro.
0: Guarda come lo dico bene, sembra proprio raffreddato. Bauro Barino.
1: Sì, sì, sì.
0: Care amiche, cari amici, io vi lascio nelle mani, nei piedi, no, i piedi no. Nelle voci dei nostri due splendidi conduttori del primo pomeriggio. Vi do appuntamento a domani per un pezzo di classifica ancora. Ringrazio Mauro e Francesca,
1: grazie,
0: che faranno
1: capo.
0: Del loro meglio tra pochissimo. Ma siccome sono le 13 in punto, sta per entrare in questa stanza con la sua raffreddanza.
1: Pure lui.
0: Sì, con la sua virussanza.
2: Ai.
0: E con la sua enorme starnutanza.
1: Sì.
0: E questa ci voleva chi?

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale, buon lunedì 12 ottobre 2026. Magica liturgia della chirurgia. Una giovane studentessina in fin di vita, Irini, 28 anni, è stata salvata da un trapianto di fegato super urgente all'ospedale Molinette di Torino. La ragazza studia in Olanda ed è di origine greca, si trovava colà quando è stata colpita da un'insufficienza epatica rapidamente evoluta in insufficienza multiorgano ad Atene. La giovane è affetta dal morbo di Wilson, una rara malattia genetica caratterizzata dall'accumulo di rame a livello epatico. È stata trasportata velocemente al centro regionale trapianti del Piemonte. La gravissima paziente è giunta in un aereo medicalizzato a Caselle ed è stata trasportata alle Molinette in condizioni critiche, incosciente, intubata, ventilata meccanicamente, con le ore di vita ormai contate. E invece, per fortuna, ce l'ha fatta. Vilma De Angelis è morta all'età di 96 anni a Milano, cantante, attrice, conduttrice, famosi i suoi programmi sulla cucina, ha lavorato in radio, festival, spettacoli e teatro. È stata una meravigliosa testimone del suo e del nostro tempo. Per questo, Vilma, lei non sarà dimenticata. Ucraina, il presidente americano Trump sollecita a tornare al voto, un passo ritenuto cruciale per facilitare un accordo di pace. Intanto continuano le varie guerre. Ci sono poi attesa e curiosità che permangono in Italia per verificare la ricaduta nelle tasche della gente degli interventi vecchi e eventualmente nuovi del governo sui carburanti. Gli aumenti sono sempre alti e gli aumenti sono sempre più alti al supermercato, salgono i prezzi, scendono i contenuti dei carrelli. La gente reagisce così, compra di meno, mangia di meno. Al netto dell'inflazione, la spesa delle famiglie per i consumi ha registrato tra il 19 e il 25 un calo del 9%, pari cioè a una riduzione virtuale da 224 euro al mese. Lo riporta il Centro di Formazione e Ricerca dei Consumi sulla base dei dati Istat, quindi roba ufficiale. Una famiglia su tre ha ridotto acquisti di cibi e bevande, beve e mangia meno. Altri tagli includono il 44% l'abbigliamento, il 38,2% per la cura della persona, il 25,4% per la sanità, mentre il 45% ha modificato le proprie abitudini di viaggio. Dice Sophie Codegoni, mangiare, sporcarsi e tornare bambini. Io e il mio compagno ci divertiamo leccando Nutella. Lo facciamo spesso anche al caldo delle Maldive. Lui fotografa me che ho i denti tutti sporchi di Nutella. Sophie Codegoni, una sola parola, spettacolo. Lo sport, il calcio. A casa Milan ha realizzato un nuovo murale di Franco Baresi nello stesso posto di quello che era stato vandalizzato. L'autore è sempre lo street artist Luca Rosada. L'opera mostra il numero 6 rossonero mentre festeggia il suo ultimo gol in carriera. Era l'agosto del 1995. Clarence Seedorf torna in panchina dopo 7 anni. L'olandese è infatti il nuovo allenatore dei brasiliani del Corinthians. Il contratto fino al 2027. Nazionale femminile pronta a scendere nuovamente in campo nell'andata dei playoff ai mondiali. Le azzurre hanno vinto 2-0 a Tbilisi con la Bielorussia. Domani ritorno a Firenze, poi o la va o la spacca per la partita decisiva. E tornano le coppe, Champions League, seconda giornata, domani Inter Brugge, Villarreal contro Napoli, mercoledì Feyenoord contro Como, Roma contro Real Madrid. Per l'Europa League, la seconda giornata, Salisburgo-Milan, Celta-Vigo-Juventus giovedì, e sempre giovedì, prima giornata per la Conference League di fronte all'Atalanta al Paphos. Ma c'è anche il calcio della Serie A che chiude la sesta giornata con Atalanta-Venezia, Torino-Udinese in programma quest'oggi. In classifica Inter-Lazio 16, Roma 14, Cagliari 13,

0: Milan 12, Juventus e Como 11. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto, a risentirci alle 24.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E
3: sì, ma tanto c'è tempo.
4: Sì, sì, ci vado domani.
3: Ma va, che mica scappa,
4: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
3: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
5: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Impulso instabile sulle regioni adriatiche, condizioni in netto miglioramento al nord e sul medio-alto Tirreno. Nel pomeriggio rovesci temporali interesseranno le Marche, l'Abruzzo, localmente la Puglia e tutta l'area tirrenica meridionale. In serata ancora instabilità tra Salento, coste lucane ioniche, Calabria e Sicilia. Cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto del paese. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: con di dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Malaletto, è qui,
2: Eccoci, buongiorno Mauro.
1: Buongiorno a te, cara Francesca, buongiorno a quel
3: pesciolone bestione
1: di Andrea.
2: Come stai?
1: Mazzellone.
2: Tu pesciolone bestione sei a posto?
4: Amore, sono andata alla farmacia, ma non ce l'hanno i frupen.
1: Il grupen.
4: Che c'è il principio attivo, i troppo frupen.
1: Sì, quello lì. Non ce l'hanno.
2: Li frupen.
1: Servirebbe.
3: Mauro Marino.
1: Sì, siamo pronti.
3: Francesca Leto.
1: Siamo pronti. Buongiorno, iniziamo una nuova settimana insieme. Il raffreddore va un po' meglio.
2: Sì, ti sento meglio. Abbiamo dei giorni per riprenderci qui.
1: Riesco a sentire dell'aria nel naso già, che questa meno è una male. Bella cosa.
2: Prosegue
5: l'ottobrata.
2: L'ottobrata è inoltrata. Chi è?
6: Un secondo pomeriggio da Alberto Alfano. Copritevi perché fa freddo.
2: Sì, devo dire che oggi ho avvertito anch'io l'ottobrata. Devo dire, c'è anche il nostro numero, il 331-995-0095, come sempre a vostra disposizione.
1: Perfetto, abbiamo detto tutto. Allora, che facciamo? Andiamo 25 secondi al cinema?
2: Ah, certo.
1: E allora,
2: certo.
1: Poi la musica, vai.
7: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
8: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood Manhattan viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys-Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.

0: Sta voce non c'è, deve caricarlo. Lo sfogo, lo facciamo dopo. Cavolo, dai, lo facciamo dopo. Abbiamo perso il tempo ormai. Lo facciamo dopo. E non se l'aspettavi.
1: E non te l'aspettavi.
0: Lo sfogo ci sta.
2: Sta sempre bene. Oggi così, oggi così.
0: Vai.
3: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
4: E a chi produce cose buone?
3: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
6: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascai.
5: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
6: Basta che sia un cascai.
7: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
6: Wow, una bomba.
5: Tranquilli, intendeva l'offerta.
7: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
8: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
9: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
10: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
11: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
10: La più buona perché mia.
12: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
13: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
14: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
15: E da oggi anche il mobile.
14: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
16: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica dai laboratori svizzeri. Per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval. Ogni emozione passa dalla pelle.
17: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
18: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
19: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo. Anzi, forse è questo il suono più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
20: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
21: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto tanto da cantare. Domenica 18 ottobre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Fedez. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Oh, vive da so, a look più fo, a look più fo, stimi di dabbi dubbi di da, stimi di dabbi dubbi.
1: Allora,
2: Tullio De Biscopo, vado, siamo pronti per il primo giro ufficiale dei saluti a...

0: balla,
1: sì,
0: con la base havaiana. La settimana comincia che è una meraviglia. Sì, buona, sì, giornata, buongiorno, dal vostro amico Ignazio.
1: Ciao.
0: Da anni che mi fate compagnia, anche tu,
1: ciao,
0: Ignazio, a noi,
1: ciao,
0: fai,
1: ciao,
0: compagnia,
1: ciao.
0: Grazie.
1: Sono Lorenzo da Solingen, Germania. Saluto tutti gli amici che stanno a Solingen, appunto, e nel Salento, in particolare Nardò, Galatone e Tony di Collepasso. Ciao.
0: Evviva! Mauro,
1: oi.
0: Mauro, bentornato.
1: Grazie.
0: In forma, buona,
1: ah,
0: settimana a te.
1: No,
0: e alla...
1: Non ne sono mai andato, quindi
0: no,
1: no. Bentornato in forma.
0: Dopo il weekend
1: in forma, certo,
0: sei ritornato in forma. Buona settimana a te, alla tua,
1: grazie,
0: socia, che sono io.
1: Ciao socia.
0: Ciao, baci, ciao. Andreina. Ciao Andreina.
1: Poi c'è Claudio che ci manda sempre una bella foto. Ciao Marina e Francesca. Ciao Claudio. Poi
0: salutiamo anche questo amico Luigi da Vicenza. Ci manda una barzellettina un po' macabra.
1: È bella.
0: Però mandacene un'altra.
1: Però leggerla magari qualcuno, sai come.
0: Sai com'è?
1: Mi è piaciuta. E poi qualcuno dice: mai fidarsi troppo di Donald che ti copre le spalle.
0: Quel Donald,
1: c'è un'immagine carina,
0: lui,
1: perché
0: sì,
1: c'è il leader russo.
0: Sì.
1: Putin, il leader coreano, fanno un salto,
0: sì,
1: in una pozzanghera,
0: sì,
1: cioè evitano di cadere nella pozzanghera. Poi c'è il leader dell'Ucraina e ultimo c'è Trump. Quando tocca la linea dell'Ucraina, Trump prende i piedi e lui casca dentro la
0: melma. Esatto, gli fa,
1: diciamo,
0: lo scherzone.
1: E dice: mai fidarsi. Abbiamo raccontato un po' così come è arrivato.
0: Bene.
1: Vabbè, è che per radio farla vedere è un po' un problema, hai capito?
0: Però l'hai raccontata,
1: sì,
0: bene.
1: Sì, grazie, grazie.
0: Ce la siamo immaginata bene.
1: Ma.
0: Sì.
1: Lica. Ayano o non Ayano?
0: Ayano.
1: Ah,
0: Ayano.
1: Rimane comunque.
0: Detto tra di noi, certo.
1: Non lo diciamo,
0: certo,
1: a nessun altro, ci mancherebbe, certo. È bella questa di Malika, brava.
0: No,
1: Malika.
0: Da,

0: poi ci troveremo come stare a bere del whisky, non si va.
1: Ma io posso prendere il cappuccino?
0: Va bene del cappuccino, Roxy Bar. Vuoi biscottino anche o senza biscottino?
1: No, solo il cappuccino, cappuccino va benissimo.
0: Va bene, un cappuccino e un whisky allora.
1: Ok,
0: va bene.
1: Okay,
0: tu Marcella,
1: grazie.
0: Cosa vuoi? Un caffè.
1: Un caffè.
0: Molto
1: vabbè,
0: bene,
1: perfetto.
0: Un caffè.
2: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
4: No!
3: Del vetro?
4: No!
3: Di carta e cartone?
4: No, no!
3: Di plastica e metalli?
4: No!
3: Dell'organico?
4: Certo che sì!
3: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
4: Facile, no?
3: Scopri di più su biorepac.org.
5: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Scopri la promozione su omino bianco detersivo lavatrice da 44 lavaggi. Un pezzo a 4,49€, due pezzi a 7,99€. E per la pulizia del bagno trovi detergente in gel vicinetto da 700 ml. Un pezzo a 1,69€, due pezzi a 2,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Ciao AI, a chi mi devo rivolgere per rinnovare i miei ambienti? Li voglio più belli, capaci di raccontare chi siamo, prestare bene il mio team e fare colpo sui clienti, anche senza fermare l'attività o gestire 1000 fornitori.
8: Scegli PubliTeam. Progetta e realizza soluzioni che raccontano il tuo brand e l'esperienza delle persone, valorizzando ciò che esiste. Un unico partner, un risultato su misura per te.
7: PubliTeam, da 30 anni rende possibile ciò che immagini. Scopri come su PubliTeam.it.
9: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
10: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
11: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
12: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascai.
11: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
12: Basta che sia un cascai.
13: E a ottobre la gamma cascai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
12: Wow, una bomba.
11: Tranquilli, intendeva l'offerta.
13: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
14: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Zero Uno Distribution presenta.
2: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
1: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
3: Tu non ti senti un re di Napoli?
4: Io non mi sento nessuno.
1: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
5: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Ma che te lo dica a fa? Angelina, ma che te lo dica a fa? Allora, finiamo il giro?
1: Dai, finiamo il giro. Allora, ciao Francesca e Mauro, mi salutate, sono sempre all'ascolto, mi fate tanta compagnia. Lina. Ciao
0: l'altra Lina. L'altra Lina. Quante linee abbiamo qua?
1: Tante.
0: Allora, Francesca e Mauro, io personalmente della canzone dei quattro amici al bar di prima preferisco quella dei Farinei, dice Giorgio.
1: Ecco,
0: Farinelli della Brigna
1: è una sua opinione,
0: sono quelle che rifanno le canzoni piemontese,
1: è l'opinione,
0: non si può neanche dire il titolo perché
1: non si può dire,
0: eravamo qua al bar,
1: come si dice in Piemonte.
0: Ecco, poi.
1: Allora, poi c'è Massimo, il grande siciliano, e Silvia, dopo un mese di ferie, un meraviglioso matrimonio, oggi si ritorna a lavorare, ci mandano anche una bella foto.
0: Bravi, ciao ragazzi, buon lavoro. Ciao Francesca, sono Anna, ti auguro buona giornata, un caro abbraccio, perché
1: grazie,
0: aveva mandato
1: Anna.
0: Un messaggio anche a me che diceva: ah, Mauro, ti auguro una buona giornata e un abbraccio caloroso e estivo, tanto così per far sciogliere il raffreddore.
1: Esatto,
0: diciamo.
1: Sei sciolto?
0: Basta, ho sciolto le trecce ai cavalli, ma corro. No.
1: Ecco, poi non c'è questo qua di
0: sì.
1: Walter D'Asti, no?
0: Sì.
1: Che scrive: la città, qual è la città con la permanente?
0: Vabbè, Ariccia.
1: Ariccia. Questa, questa è bellissima
0: Ariccia.
1: Perché è Ariccia, chiaramente.
0: Ariccia, vicino Ariccia. Roma, sì. Poi?
1: Però poi scrive: qual è il nome del grande volta?
0: Giontra.
1: Io non ho capito.
0: Come? Giontra volta.
1: John Travolta.
0: Il grande volta.
1: A me viene in mente Volta l'altro.
0: L'altro che ha inventato la lampadina.
1: Esatto.
0: E invece no. Questo è, per lui è Giontra. Quindi Giontra.
1: Giontra è il nome.
0: John Travolta.
1: Volta è il cognome.
0: Vabbè, andiamo, se no. Sì, quella lì.
1: Giontra.
0: Giontra volta. Il grande
1: però
0: volta.
1: Non è un nome. Non è un nome Giontra.
0: Hai capito? È un, ma è un gioco, hai capito?
1: No, però
0: vabbè,
1: non
0: c'è
1: capisco.
0: La nuova di Marco Mengoni. Dai, via. Poi dopo.
2: Non ti rivedrò.

0: Sopperse?
1: Eh?
0: Non dico, si sono perse. No,
1: attenzione, attenzione, è il momento.
0: È il momento, adesso, perché adesso, adesso sono le due, quindi oggi cosa succede alle due?
1: È uscito il video della canzone.

0: In questo momento il videoclip ufficiale di Giornate Perse è la canzone che
1: esce
0: abbiamo
1: adesso.
0: Alle 14.
1: Oggi alle 14, quindi ora, in questo
0: ora.
1: Momento lo potete vedere.
0: Esatto, visto che sono le 4, abbiamo detto anche che ore sono, abbiamo detto tutto.
1: Abbiamo detto tutto.
0: Esatto.
1: Stiamo parlando di Marco Bengoni.

0: Luna. Ci piace sta canzone di Fulminacci, la cantiamo sempre. Prima Ligabue, l'amore conta.
1: Conta, conta.
0: La Leto canta.
1: Canta, canta.
0: Siamo nella seconda ora insieme. Attenzione, perché è arrivato il momento del rapinatore, scusate, più scarso del mondo.
1: Che potrebbe essere anche il fenomeno del giorno.
0: Fenomeno,
1: diciamo.
0: Vuoi la sigla?
1: Sì,
0: te
1: sì,
0: la
1: sì, dai, dai, che mi piacciono le sigle.
0: Il fenomeno del giorno.
1: Allora, attenzione, siamo in provincia di Pavia, dove è andata in atto una rapina alle poste.
0: Rapina,
1: questo
0: alle poste.
1: Tizio è entrato con il volto coperto da una maschera di Salvador Dalì, con un'arma in mano.
0: Salvador Dalì, tra l'altro quella della casa di carta.
1: Esatto, proprio quella lì.
0: Maschera lì,
1: ecco.
0: Sì, arma in mano.
1: Arma
0: sì.
1: In mano, è entrato e è riuscito a portare via, attenzione, oltre 7.000 euro. Quindi...
0: sì, ho capito, ma rischi di farti beccare per 7.000 euro? Se,
1: vabbè,
0: senza
1: lui comunque
0: offesa.
1: È riuscito è riuscito, ha preso ed è scappato.
0: È scappato, il problema è che è andato in giro con i documenti, dice... Metti che mi fermano e mi chiedono il documento, se no mi fa la multa, i 7.000 euro. E
1: ma
0: quindi,
1: scusa, ma che ragionamento?
0: Mentre scappava ha perso i documenti, quindi...
1: Cioè, praticamente ha lasciato questa traccia che
0: hanno preso
1: era
0: subito.
1: Proprio la traccia.
0: Hanno
1: la
0: preso
1: traccia.
0: Il documento.
1: Ecco, sono andati a casa, gli hanno citofonati. Sì, senta, scusi.
0: Salve la polizia, lei è quello che ha perso il documento là in banca, quella che
1: ha
0: sta
1: rapinato?
0: Sì.
1: Venga con me.
0: Ha trovato pure la maschera in casa,
1: ecco.
0: Tra l'altro, quindi è proprio un genio.
1: Il genio del giorno.
0: Del
1: giorno. Quindi,
0: del
1: consiglio qual è?
0: Consiglio qual è? La prossima volta va a fare una rapina. Prima informati quanti soldi ci sono, perché rischiare per 7.000 euro. Mm.
1: Ma poi anche, non
0: puoi non portarti i documenti, anche se non ti conoscono, che te frega, anzi è meglio se non ti conosco.
1: Esatto, qualunque cosa che riconduce alla tua identità.
0: Dai,
1: no, adesso non vorrei fare il consigli.
0: Noi quando andiamo a fare le rapine,
1: però,
0: andiamo sempre senza i documenti.
1: Certo,
0: giusto?
1: Certo. E poi ci mettiamo quella tutta
0: sì,
1: nera,
0: no,
1: tipo i mimi.
0: Esatto,
1: così
0: esatto.
1: Non ci riconosce
0: dal
1: nessuno.
0: Fisico riconoscono solo Francesca.
1: Vabbè, comunque il fenomeno del giorno.
0: Bravo, complimenti. Abbiamo il disco Italia.
1: Dai,
0: via.
1: Dai.
2: Disco Italia è Amica di Annalisa e Madame.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
2: Ma se te lo dico, che segreto è?
3: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
4: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
5: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio.
6: Dio pisimo al giardino.
7: È Osvaldo.

0: body, ami odi, body, body, ami fuochi, fuochi, ami odi. È arrivato un messaggio che riguarda il rapinatore scarso di prima. Dice: ladri, fate i seri, frequentate dei corsi di formazione. Dai, su, forza.
1: Dai, su, perdere il portafoglio mentre c'ha ragione. Vai a rubare
0: dai,
1: la
0: su,
1: banca.
0: Non si fanno queste cose.
2: Ad ottobre ICH XK3, il fuoristrada premium con trazione 4VT è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICH X è un brand di DR Automobile Group.
3: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le creme viso Omnia sono a 11,99€, pelle più curata ogni giorno. Per una detersione profonda prova il gel detergente a 5,49€ o le acque micellari a 3,99€ e con due prodotti Omnia in omaggio una pochette. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
5: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
6: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
7: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
6: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
8: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
9: Frutta e verdura da filiera controllata? Ma vai da Conad!
10: Via, via!
9: Solo da Conad trovi Percorso Qualità, il sigillo di garanzia della filiera tracciata dall'origine dei prodotti fino ai nostri negozi. Scopri di più su Conad.it.
11: Sognare una vacanza d'inverno?
12: Previsto!
11: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
12: Inaspettato!
11: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
12: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
11: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
13: Da 100 anni ascoltiamo le vostre risposte, generazione dopo generazione, per raccontare l'Italia che cambia. Continuiamo a scrivere insieme la nostra storia. Parte il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Se ricevi una lettera dell'Istat, compila il questionario. Scopri di più su www.istat.it.
14: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
15: Dark Planet, convenienza nostra.
16: Quando Maurizio Crozza torna,
17: è tutto pronto?
16: Si sente.
17: Vado subito al punto.
18: De chi? De che? Ma de quando? De come?
17: E non lo so.
19: E come non lo sa?
17: Hai capito?
19: Veramente no, no, no.
11: Prova microfono, sa de tappo.
17: Beviamo!
19: Ma che...
17: Ci siamo capiti.
19: No.
18: Grazie a tutti,
19: no,
18: davvero.
19: No.
18: Grazie,
19: no.
18: Graziella e grazie...
19: No, è il presidente.
18: Tante, dai.
4: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.
5: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Se erano al loro paese, se erano tornate
1: o come eravamo messi, come erano, e cosa
0: si stanno muovendo.
1: Ah, sì, meno male. Sì.
0: Levante, ha fatto il disco nuovo. Chi è?
2: Ciao, sono Laura da Roma. Ciao. Vorrei sottolineare all'ascoltatore di prima,
0: sì,
2: Burlone, sì, che Ariccia non è la grande città della permanente, ma è la grande città della porchetta.
0: Ma certo che
1: la
0: sì,
1: porchetta,
0: la famosissima porchetta da Ariccia, come no, la conosciamo bene.
1: Rimaniamo
0: grazie,
1: in
0: grazie,
1: tema ascoltatori burloni.
0: Prego.
1: Perché c'è Piero da Palermo. Mm. Qual è la città con 6 occhi? Treviso. Questa è matematica, attenzione,
0: è giusto,
1: perché
0: è giusto,
1: un
0: tre,
1: viso a 2 per 3.
0: Esatto, esatto. Tranne per del pirata. Che,
1: ma quelle matematiche
0: niente,
1: però faccio un po' fatica.
0: Francesca e Mauro, Matteo da Taranto, mi fate compagnia ogni giorno mentre torno a casa. Un saluto. Ciao Matteo.
1: Ciao Matteo, ciao ragazzi, potreste fare gli auguri alla mia principessa Beatrice per i suoi 15 anni?
0: Vai,
1: sono
0: auguri,
1: 15 anni
0: auguri,
1: di non sono stata io.
0: Ecco.
1: Da parte di mamma Alessia, papà Stefano e Nicola, e anche no.
0: Ecco, lo diciamo ancora noi adesso che siamo vecchi, quindi figurati. Poi salutiamo Berta che ci chiede delle canzoni che arriveranno, non ti preoccupare.
1: A
0: poi
1: Berta,
0: ancora
1: Feliz Dia, grazie della vostra straordinaria compagnia da Madrid e i Sois Geniales.
0: Grazie,
1: grazie
0: amico di Madrid. E poi Antonio da Brescia, salutalo, va, che dice che sei
1: ciao,
0: fotonica.
1: Antonio, ciao Antonio,
0: fotonica,
1: grazie,
0: fotonica,
1: grazie
0: fotonica,
1: Antonio,
0: fotonica.
3: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
4: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood Matt Hagen viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys-Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.

0: ratatata pipio pipio titi tatatata popopopo.
1: Cos'è l'alfabeto Morse?
0: No, era una canzone di Mahmood, prima i pinguini tattici nucleari. Che messaggio dovevi leggere?
1: Allora, vorrei salutare Salvatore che ci ha mandato un video stupendo. Lui è al mare, ci sono 25 gradi, la spiaggia è quella di Puzzuidu Marina di San Vero Millis, provincia di Oristano, che è meravigliosa. Meravigliosa.
0: Andiamo lì, domani saremo lì, va bene?
1: Molto bene.
0: Domani andiamo lì. Domani
1: andiamo a trasmettere da lì.
0: Andiamo domani lì. Nel
1: Salvatore.
0: Frattempo siamo sul filo, proprio.
1: Sì, proprio del rasoio.
0: No, sul filo è il titolo della canzone.
1: Sul filo, sì,
0: di Pierci.
1: Pierci.

0: Al cuore in gola, dice Pier C. Allora, ci è arrivata una freddurina
1: Max,
0: veloce, ce la scrive Max. Sapete cosa dice una chiocciola alla figlia?
1: Mi raccomando, fai la bava. La bava.
0: Abbiamo capito.
1: Che non è fai la brava, ma la bava
0: sì,
1: della lumaca.
2: Tutto il weekend perso tra misure, campioni colore e mobili da montare seguendo istruzioni indecifrabili. Con Arredissima è tutto incluso. Progettazione, trasporto e montaggio. Ti aspettiamo in showroom. Trova il negozio più vicino su arredissima.com.
3: Arredissima, dove la vita
4: Arredissima.
2: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
5: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
6: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
7: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
8: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
9: Con Amazon ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
10: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
11: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
10: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
11: Basta che sia un Qashqai.
12: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
11: Wow, una bomba!
10: Tranquilli, intendeva l'offerta.
12: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
13: Questa settimana da Aldi, faretto da lavoro universale a batteria a 14,99 euro, e da giovedì supermercato giocattolo Aldi in legno a 29,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
14: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su Iliad.it.
15: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
16: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
17: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.

0: Mitsuki, arigato.
1: Arigato, no, dico sempre namaste, namaste che non c'entra
0: indiano,
1: niente.
0: È un'altra roba. Comunque era Elisa. Allora, come ne avevamo già parlato, forse nel weekend, qualche nostro collega, la Finlandia sta cercando qualcuno disposto a trascorrere una settimana ad annusare l'aria di mare, le foreste, i pini, il profumo del pane appena sfornato.
1: Bello, ma dove? Dati chi? Dove?
0: Devi andare in questo posto che si chiama Turku, l'arcipelago di Turku. È un ente che promuove questo, il turismo dell'arcipelago Turku, e cerca un vero e proprio naso professionista. Io potrei candidarmi, perché
1: tra l'altro
0: ho
1: tu,
0: naso,
1: Mauro,
0: ho naso.
1: Hai proprio il fiuto davvero nel sentire i profumi.
0: Un po' meno quando sono raffreddato.
1: Lui Mauro si accorge subito anche quando cambio il profumo.
0: Comunque,
1: entro e lui sente subito.
0: Sei la più profumata della radio. Alle tre, allora, tre e mezza lei si spruzza un po' di
1: sì,
0: profumo.
1: Sì, io sempre devo un po'. Torniamo a Turku.
0: Sì,
1: quindi
0: Turku,
1: come mai
0: Turku
1: vogliono fare questa cosa?
0: Vogliono dimostrare che l'arcipelago di Turku è la destinazione più profumata al mondo. E questo incarico durerà da 5 a 7 giorni tra maggio e giugno prossimi, con un compenso di 2.000 euro lordi per star lì a annusare.
1: Se chiediamo al capo se ci manda a fare l'annusamento.
0: Potremmo fare
1: settimana
0: il programma da Turku, in diretta da Turku. Siamo qui, Francesca Leto, Mauro Marino, vi stiamo raccontando gli odori dell'arcipelago. Sarebbe
1: esatto,
0: carino.
1: Non
0: beh,
1: è male.
0: Se Visit Turku ci paga, noi possiamo anche andare ad annusare e
1: raccontare i profumi per radio. Non l'ha mai fatto nessuno. Potrebbe
0: poi
1: essere.
0: Sai quanti saremmo là?
1: Chi?
0: Solo noi.
1: Ah.
0: Perché non c'è tanta gente a Turku.
1: Andiamo allora.
0: Allora andiamo, vai.
2: Siamo solo noi.

Tale moglie e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

0: bello, bello.
1: Comunque stavo ripensando alla notizia di prima, in certi contesti sarebbe meglio non avere il naso fino, diciamo.
0: Perché?
1: Perché
0: in certi contesti
1: perché è meglio di no. Andiamo a cantare.
0: Ok, allora poi arriva un'ora, ci sono delle canzoni alla prossima ora. Guarda, io già mi sto preparando l'ugola, sono le tre e un minuto. So

0: Ciao amici di Radio Italia, continuate così, ascoltate sempre la musica italiana e io vi mando un abbraccio e sono Tiziano Ferro.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, ecco di qui.

0: Allora, Tiziano Ferro con Giorgia, Superstar, prima Irama, ovunque sarai, che sì, Francesca ha cantato.
1: Ho visto dopo cosa c'è dopo.
0: Ho visto, infatti sono già preoccupato.
1: Ho fatto riscaldamento.
0: Adesso allora, mi preparo e vado di là, senza offesa.
1: Salutiamo. Prego. Marco e Vito che stanno tornando a casa dal lavoro. Ciao,
0: ciao ragazzi.
1: Ragazzi,
0: buon rientro. Carina da Buenos Aires, Argentina, ci scrive, ti mandiamo un forte abbraccio, Carina. Un salutone a te e un abbraccio alla famiglia.
1: Sì,
0: poi...
1: Sì. Poi c'è Silvia che manda un messaggio per Antonino. Antonino, sposami.
0: Allora Antonino cioè, dai su,
1: Silvia,
0: cioè, più chiaro di così come fai a dire di no?
1: Adesso lo sa tutta Italia,
0: dai, su,
1: e anche
0: su.
1: All'estero.
0: Oh, molto bene.
1: E poi salutiamo anche Luigi da Vicenza che ci manda un indovinello che noi sappiamo, però
0: conoscevamo.
1: Grazie mille.
0: Già. Grazie Luigi, grazie. E adesso c'è
1: chi è?
0: Amandoti.
2: Amarti ma fatica.

0: la domenica.
1: Chi safe?
2: Ciao safe.
1: Ciao safe. Allora, buona domenica anche a te, anche se è lunedì. C'è questa donna brasiliana che è residente in Portogallo, che ha iniziato nel 2020 a provare un'irresistibile attrazione per l'odore dei mattoni.
2: Quindi annusava i muri?
1: No, tanto da cominciare a mangiarli.
2: Come mangiava i mattoni?
1: Lei andava in giro, sentiva sto profumo di mattone nei cantieri e cominciava, li mangiava, cioè cominciava, li frantumava.
2: Ma i denti,
1: li mangiava.
2: Scusa, tutto questo?
1: Questo bisogna chiedere al suo dentista. Comunque, secondo gli esperti che l'hanno visitata, il desiderio di mangiare degli mattoni era legato a una carenza di ferro.
2: Dai.
1: Che in qualche modo ne rendeva attraente il loro odore, diciamo.
2: Avrei detto tutto tranne che nei mattoni c'era il ferro. Pensa te.
1: Quando ci metti il cemento col ferro dentro, il cemento armato, c'è il ferro.
2: Certo,
1: però non mangia mattone. I muri di cemento armato.
2: Meno male, sono lì altro che i denti.
1: Ma i mattoni erano quelli pieni o quelli vuoti? Perché sai che ci sono i mattoni pieni, i mattoni vuoti.
2: Esatto, che non tipo di mattoni? Quelli là rossicci?
1: I mattoni in generale.
2: Okay.
1: Comunque, davanti a questo scenario, i medici le hanno somministrato un'unica infusione endovenosa di integratore di ferro, che ha fatto passare subito questa donna il disturbo in meno di 2 settimane.
2: Meno male, perché sennò insomma rischiava di
1: diventare... che erano un po' indigesti i mattoni.
2: Ah, era un po' pesante.
1: Hai mangiato pesante ieri sera? Sì, c'ho un mattone proprio qui.
2: Lei
1: ce l'ha.

0: certo, cosa hai mangiato? Il mattone proprio.
1: Comunque adesso quando passa vicino a un cantiere sento l'odore del mattone.
0: No, basta.
1: Lo schifa un pochino.
0: Ne ha mangiati troppi.
1: Non le piace. Basta, adesso basta. Ama la polvere di cemento.
0: Mamma sì, mia, sì, sì, dai.
1: È così.
0: Poverina, poverina.
1: Se anche voi amate mangiare i mattoni, sappiate che c'è carenza di ferro, va
0: no,
1: bene?
0: No, mangiate un'altra cosa, una bella bistecca.
1: Esatto,
0: magari.
1: Esatto. Ecco. Comunque non riusciva mai a digerire, infatti si metteva lì e.
0: No, no. Intendi dire no?
1: Piangeva.
0: No, qua no. Ah, ecco, sì.
1: No, scherzo.
0: Scusate, adesso un momento
1: cosa
0: di accoglimento.
1: Fai, canti?
0: Certo.
1: Vado di là con Mazzella. Vado con Mazzella.

0: Per me è lo stesso effetto dell'urlo, quello
1: non lo so,
0: oh,
1: ero di là con
0: perché
1: Mazzella,
0: è uguale.
1: Non,
0: guarda,
1: ho sentito,
0: sento
1: non ho sentito
0: meglio.
1: Nulla, ero di là con Mazzella.
0: Molto
1: Hai
0: meglio.
1: Cantato, non ho sentito nulla.
0: Sì, sì, sì.
1: Bene,
0: sì,
1: bene.
0: Sì,
1: adesso
0: sì.
1: Torno di là o canti ancora?
0: No, no, stai, stai, che adesso sono tranquilla. Sì.
2: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
3: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
4: Le uova naturelle.
5: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: 01 Distribution presenta.
8: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
7: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
9: Tu non ti senti un re di Napoli?

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
2: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
3: E a chi produce cose buone?
2: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Arte, la rivista leader in Italia, presenta il grande appuntamento con la 25esima edizione del Premio Cairo. I nuovi talenti dell'arte contemporanea in una mostra imperdibile. Dal 13 al 18 ottobre al Museo della Permanente a Milano. Ingresso libero. 25esimo Premio Cairo. Main partner, Banco BPM e MG.
5: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
6: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
7: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo

0: c'è.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia. Solo musica italiana.

0: Era Sese Samba con Tony F e Gaia, prima Laura Pausini, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Parlavamo prima di quella donna che mangia i mattoni.
1: Esatto, ci arriva, vedi quante cose che impariamo. Ci ha mandato un messaggio vocale Antonio da Brescia, che fa il professore,
0: insegnante,
1: e ci dice che ha avuto questo problema con questa allieva, un'alunna che aveva questa passione dei muri,
0: i muri
1: dell'aula.
0: Infatti alla casa senza, cioè nel senso, senza, la stanza, come era la canzone?
1: Esatto. Senza pareti, senza niente.
0: Comunque, no, siccome questa donna ha risolto questo problema, magari questa notizia può essere utile anche per la tua alunna,
1: esatto,
0: caro Antonio da Brescia.
1: C'è proprio una patologia.
0: Vedi, noi a volte diamo le notizie così, poi arrivano delle conferme su quello che diciamo.
1: Già, quindi non
0: sono cose farlocche, sono cose vere.
1: No, noi diciamo solo cose vere,
0: esatto. Sono sempre molto verificate le cose di cui vi parliamo. Ad esempio, sono sicuro che la prossima canzone, sono sicuro,
1: sì,
0: che di Benji e Fede. Confermi?
1: Guarda, io sono sicura che la canzone si chiama Quando viaggi da sola. Sei
0: vediamo
1: sicuro?
0: Se arriva la conferma, vediamo. Sei passata davanti.

0: viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Yes, yes, ok, thank you, bye, bye, bye, bye, bye.
1: Chi è al telefono in inglese?
0: Era George.
1: George chi?
0: Clooney.
1: Clooney? Sì. E cosa dice George
0: ci invita,
1: Clooney?
0: Ci invita, ce lo dice, così possiamo organizzarci,
1: sì.
0: All'apertura del suo nuovo ristorante italiano a Cotignac in Provenza la prossima primavera.
1: Ma in Provenza dove c'era in anche Provenza. Quell'altro, il sindaco della settimana scorsa?
0: No,
1: che
0: no, no, no, quello è un altro.
1: Ah,
0: quello,
1: questo chi è?
0: Questo
1: dov'è?
0: È il paese, questo qua di Cotignac, è un piccolo borgo che ha poco più di 2000 abitanti
1: piccolo.
0: E dista poco più di 20 chilometri dalla nuova residenza di George e della moglie Amal.
1: Ah, non sapevo che avesse preso casa
0: sì,
1: anche in
0: sì,
1: Provence.
0: Adesso è andato in Provence e in Provence sta très bien. E George aprirà questo ristorante. Lui ama la musica, la cucina italiana.
1: Anche la musica.
0: Anche la musica italiana.
1: Sì.
0: Infatti mi stava cantando una canzone in italiano.
1: Ah, ecco, che non ti chiedo quale.
0: No,
1: perché,
0: che non abbiamo
1: ecco.
0: tempo, dobbiamo andare avanti,
1: esatto.
0: Sennò diventa
1: sì.
0: lunga la cosa. Comunque sta di fatto che lui è appassionato di cucina italiana da quando nei primi anni 2000 ha comprato appunto la casa sul lago di Como.
1: Ah, certo,
0: no?
1: certo.
0: Sei
1: certo.
0: stata a cena da lui, tu, no?
1: Ma io l'ho incontrato una volta in pasticceria, veramente.
0: Pasticceria.
1: Sì, sì, l'ho raccontata questa cosa.
0: Tu stavi bevendo un...
1: Un cappuccino, certo. Tanti anni fa, sì.
0: Quindi sta di fatto che, insomma, lui ama la cucina italiana, la pizza, la pasta.
1: E
0: quelle
1: ci
0: robe.
1: Credo, e chi non ama?
0: E lui ci invita all'apertura prossima primavera, va bene?
1: E lui ha deciso di aprire il ristorante italiano a Cotignac, bene?
0: Ecco, ha detto che possiamo andare con chi vogliamo senza problemi. Tanto siamo Radio Italia, quindi noi lo diciamo, tutti poi vanno, capito?
1: Bene, Cotignac allora, Cotignac.
0: Andiamo a mangiare a scrocco a Cotignac, vai Max.

0: Ciao Marcella, perché Marcella
1: ciao, dice
0: saluta?
1: Che dobbiamo essere veloci. Allora
0: stringi.
1: Noi tra poco facciamo l'ultimo giro dei saluti a caso, quindi approfittate.
0: Perfetto.
2: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
3: Sì.
2: E questo?
3: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento, senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
4: Hai parcheggiato al primo colpo. No, no, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
5: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
8: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
9: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu. Ti aspettiamo a Milano.
8: Perché la ricerca non si ferma.
10: Ma possiamo venire anche noi?
8: Sì! Pittarossopinkparade.it.
11: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica dai laboratori svizzeri. Per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval. Ogni emozione passa dalla pelle.
12: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
13: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
14: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
15: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
16: Dark Planet, convenienza nostra.
17: Fratelli di Crozza. Ogni venerdì in prima serata sul 9.
18: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: guarda, mi spiace per Jovanotti e Samurai J, ma lei preferisce il cappuccino.
1: Sì,
0: eh?
1: No,
0: lo diciamo
1: no, Valte,
0: ormai,
1: sicuramente preferisco il cappuccino. Certo, certo.
0: Vabbè, prima c'era Emma, andiamo con l'ultimo giro.
1: Allora, ultimo
0: Vai.
1: Giro, salutiamo il nostro amico Ernesto che ci ha scritto e anche Mattia che ha scritto che ha trovato un locale dove si mangia il pretzel a Lugano alla polvere di mattone.
0: Ah,
1: tornando
0: al discorso di prima.
1: Discorso
0: molto
1: di
0: bene.
1: Prima.
0: Ci chiedeva la cantante di Comacose. Sì, certo che continua a cantare, non è che ha smesso.
1: Ah, Ernesto, sì, sì, sì, certo, sì, certo, certo, certo.
0: E Giovanni d'Oristano dice: i politici che si mangiano tutti quei soldi, che carenza hanno? Ma magari mancanza d'affetto, non lo sappiamo.
1: Non
0: mancanza
1: sa.
0: Di boh, non lo
1: non
0: sappiamo.
1: Si sa, non si sa.
0: Poi...
1: ciao Mauro, ciao Francesca, da un sacco non vi scrivo, ma sappiate che appena posso vi ascolto. Un saluto da sì. Marusca e buon inizio di settimana a voi, a tutti gli ascoltatori e a tutti i nostri fantastici cantanti italiani. Che meraviglia.
0: Domani dobbiamo fare il giro ed è un po' che non vi scrivo, perché è un po' che non lo facciamo il saluto
1: sì,
0: speciale.
1: Sì, sì, sì.
0: A proposito di cantanti italiani, vogliamo fare gli auguri a Luca Carboni?
1: Ma certo!
0: Vogliamo fare gli auguri a DJ Rolamo che oggi fa il compleanno.
1: Auguri DJ Rolamo!
0: Evviva!
1: Poi. Salutiamo anche Antonio da Margherita di Savoia, guarda, la leggeremo.
0: Non ce la facciamo, se no andiamo troppo lunghi, dobbiamo bailar.
1: Sì,
0: come dice il Zucchero.
1: Dopo aver cantato è ora di bailato.
0: È ora di bailar, dopo cantarsi e bailar. Zucchero, Sugar, Fornaciari, e questo è l'ultimo brano a disposizione nostra, poi arriveranno Giuditta e Marco che vedo già di là, belli carichi.
1: Sì, già postati, pronti.
0: E quindi ci saluteremo tra praticamente 4 minuti
1: adesso.
0: E via.

0: Come on Falivelli, come on Giuditta, yo.
1: Eccoci.
2: Ciao. Ciao ragazzi.
0: Hai mal di schiena Falivelli, che ti vedo che ti fatichi un po'.
3: Un po' sì, posso dire la verità, un po'
0: come
3: sì.
0: Mai, come
3: non
0: mai?
3: Lo so, non lo so.
0: Cosa fai?
3: Bisogna cambiare il materasso una volta ogni tot.
0: Che esercizi perché... hai fatto nel weekend,
3: no,
0: Falivelli?
3: Non quelli che volevo.
0: Ah, ho capito. Non che volevo.
1: Ma poi la cosa che non possono vedere gli ascoltatori è la faccia è con cui gliel'hai detto, capito?
0: Io devo sapere, è un collega, ci tengo alla salute. Tengo la salute dei colleghi.
3: Ti mando anche i video degli esercizi.
0: Bravo, sì,
1: ho avuto sapere. Paura per un attimo.
0: Degli esercizi.
1: No, no, no, bene, bene, bene.
2: Anche a noi interessano.
1: Certo.
2: Ecco, ecco, bene.
0: Francesca,
2: bene.
0: Quando fai gli esercizi in palestra, me li manda sempre.
2: Certo.
0: Così. Prova
2: sì.
0: Anche tu, capito?
1: E una volta
0: certo.
1: Nella vita la vorrei provare l'ebbrezza di fare gli stessi esercizi che fai tu. Per non camminare il giorno dopo.
2: Andiamo.
0: Vai, vai. Qualcuno ci ha provato però in passato.
1: Me l'hanno detto.
0: In qualche villaggio.
2: Non mi hanno più salutata.
3: Io
2: mi
3: ricordo ancora.
0: Infatti, l'ha fatto i primi giorni, poi per una settimana si salutavano, non capivamo come mai. Dice, ma perché non
1: scappava?
2: Dovete venire a provare la pole dance. Quello sì, che è bello.
1: Sì, mi ci vedo. Proprio.
2: Quello è bello, bello.
0: Viene anche Mazzella, vedi che anche lui viene.
2: Si sta già dicendo. Sì, sì.
4: Amore, sono andata alla farmacia, ma non ce l'hanno
1: già pronto.
4: Il trufe, che c'è il principio attivo,
0: quello serve se vado a fare la pole dance.
2: È vero.
0: Va bene, vi lasciamo con Giuditta e Marco.
2: Ciao,
0: torneremo
2: ragazzi.
0: Domani. Grazie a tutti. Ciao, pesciolone.
2: A domani, ciao, pesciolone.

0: Marco Mengoni, giornate perse a Radio Italia, solo musica italiana. Amici, buon pomeriggio, buon lunedì, ciao Giuditta.
1: Ciao Marco, buon pomeriggio anche a te, salutiamo Antonio Larizza che è in regia, sentito, parlava proprio con te.
0: Con chi?
1: Marco, il buio in questa stanza.
0: Sì, forse anche lui si chiama Marco, no?
1: Credo che sia un caso.
0: Però parlava con me.
1: Sì.
0: Evidentemente sì.
1: Sono molto convinta di questa cosa.
0: Abbiamo condiviso questa cosa a tutti, questo dialogo tra me e Mengoni. Dall'altra parte in regia c'è Antonio Larizza, che sarà con noi per le prossime due ore.
1: Abbiamo un sacco di cose di cui parlare, cioè una cosa in particolare che secondo me dovreste già iniziare ad indagare.
0: Sì.
1: Per quanto tempo potete portare rancore?
0: Ah, come mai hai questa...
1: Io voglio lasciarvi con questo ragionamento, perché poi ne parleremo.
0: Sì, ho capito, va bene, sì, possiamo capire anche le personalità dei nostri ascoltatori,
1: sì.
0: Al 331-995-0095 se vi va di condividere con noi.
1: Voglio proprio una quantificazione, perché secondo me...
0: Tempo, in termini di tempo.
1: Tempo, per quanto tempo,
0: okay.
1: È interessante secondo me. Poi ovviamente ci saranno anche un sacco di aggiornamenti, parleremo di musica, di un sacco di cose.
0: Mi sa che dobbiamo preoccuparci, Larizza, per queste due ore, perché partita con questa storia del rancore le abbiamo fatto qualcosa che non sappiamo.
1: No, che è una storia che mi ha colpito veramente tantissimo.
0: È solo
1: per
0: quello,
1: solo quello,
0: scelta
1: solo
0: a caso. Va bene.
1: Allora tutto è pronto, possiamo iniziare?
0: Sì, possiamo iniziare, vai.
2: Disco Italia è Amica di Annalisa e Madame.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
2: Ma se te lo dico, che segreto è?
3: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
4: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
5: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio.
6: Dio pissimo al giardino.
7: È Osvaldo.

0: Maneskin, zitti e buoni su Radio Italia, solo musica italiana. Qua no, però potete scrivere assolutamente.
1: Assolutamente, anzi, sì, assolutamente. Anzi, volete vivere un'esperienza stellare al cinema?
0: E allora, dal 16 ottobre dovete assolutamente andare al nuovo Notorious Cinemas di Fiume Veneto, in provincia di Pordenone, che è un'incredibile multisala di ultima generazione, pazzesca.
1: Sì, sono 9 sale completamente rinnovate per darvi il massimo del comfort. Noi di Radio Italia, solo musica italiana, siamo la radio ufficiale del circuito Notorious Cinemas.
0: E attenzione, perché oggi regaliamo a uno di voi quattro ingressi per la nuova multisala di Fiume Veneto, dove vi aspettano i migliori film.
1: Come fare? Inviate un SMS o un WhatsApp al 331-995-0095 con la scritta Fiume Veneto, nome e la vostra città.
2: Tutto il weekend perso tra misure, campioni colore e mobili da montare seguendo istruzioni indecifrabili. Con Arredissima è tutto incluso. Progettazione, trasporto e montaggio. Ti aspettiamo in showroom. Trova il negozio più vicino su arredissima.com.
3: Arredissima, dove la vita.
4: Arredissima.
5: Frutta e verdura da filiera controllata. Ma vai da Conad. Via, via. Solo da Conad trovi Percorso Qualità, il sigillo di garanzia della filiera tracciata dall'origine dei prodotti fino ai nostri negozi. Scopri di più su Conad.it.
6: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
7: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
6: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
7: Basta che sia un Qashqai!
8: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
7: Wow, una bomba!
6: Tranquilli, intendeva l'offerta!
8: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
9: Calciolone! Dove sei?
10: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
9: Che fai?
10: Lavoro per la salute del corpo.
9: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
10: Una parte? Al massimo una particella.
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
13: E da oggi anche il mobile.
12: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
14: Ciao AI, a chi mi devo rivolgere per rinnovare i miei ambienti? Li voglio più belli, capaci di raccontare chi siamo, far star bene il mio team e fare colpo sui clienti, anche senza fermare l'attività o gestire mille fornitori.
15: Scegli PubliTeam. Progetta e realizza soluzioni che raccontano il tuo brand e l'esperienza delle persone, valorizzando ciò che esiste. Un unico partner, un risultato su misura per te.
14: PubliTeam, da 30 anni rende possibile ciò che immagini. Scopri come su PubliTeam.it.
16: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
17: Bertolotto, cambiare le porte.
18: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
19: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo. Anzi, forse è questo il suono più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
20: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata.

0: Ciao, sono un dito nella piaga, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Che fastidio, dito nella piaga, Radio Italia, solo musica italiana. Allora, chi va a vedere il film?
2: Alessio da Pordenone. Sì, non so se lo devi vedere un solo film in quattro oppure non lo so come funziona. Comunque Alessio da Pordenone.
1: Quattro ingressi.
2: Esatto.
1: Poi capiamo
2: esatto.
1: Come.
2: Sì, capirà lui.
1: Ah, intanto.
2: Se vuoi, due sono qua.
1: No, vabbè, fino a Pordenone, cioè non lo so.
2: Sì, in effetti, però
1: se
2: si
1: ci invita
2: mai.
1: Anche a cena magari.
2: E ci dà anche vitto e alloggio da dormire. Ci siamo un po' allargati. Parliamo di musica, perché venerdì è uscita tanta musica nuova, tra cui anche degli album.
1: Sì, c'è il nuovo disco di Ariete, che è stato l'album italiano più venduto secondo la FIMI nella classifica generale. CD, vinili e musica 7.
2: Sì, si chiama Tutti tornano a casa, è un album a cui tiene particolarmente, è arrivato dopo 3 anni di attesa. Comunque c'è un format di cui vi abbiamo già parlato, in cui lei ha proprio sviscerato tutto l'album.
1: Bene, sono con te. C'è un format?
2: Un format.
1: Che?
2: Traccia dopo traccia.
1: Ah, è nostro.
2: Sai,
1: è
2: sul
1: una cosa
2: sito.
1: Nostra.
2: Sì, non un format generico, traccia dopo traccia su radioitalia.it.
1: Va bene, dove ci racconta appunto questo album. Pronta tra l'altro a portare il disco dal vivo, perché il 7 di novembre parte il suo nuovo tour nei club, tra l'altro si chiama Arianna cerca coinquilin.
2: Con l'asterisco.
1: Con l'asterisco.
2: Esatto.
1: Certo, come no.
2: E c'è anche una piccola descrizione di se stessa, perché chiaramente se cerca coinquilin bisogna sapere che cosa aspettarsi, no, da lei.
1: Sì. Lei che tipo è? Che...
2: Referenziata.
1: Ok.
2: Psicanalizzata.
1: Come
2: importante
1: no.
2: Questo.
1: Come no.
2: Estroversa, fumatrice, viaggio spesso, quindi la casa è spesso vuota.
1: Sì.
2: Può essere utile per organizzarsi.
1: Può essere utile, va bene. Visto che ne abbiamo parlato, io ascolterei uno dei singoli di questo disco.
2: Certo, qua insieme ad Angelina Mango, la canzone si chiama Che bella vita.
3: Ma quanto è piccola

0: Loredana Bertè, Il mare d'inverno su Radio Italia, solo musica italiana. Allora, in apertura di queste due ore ho fatto una domanda: per quanto tempo siete in grado di portare rancore? E tutti hanno detto, la maggioranza dei messaggi diceva per sempre.
1: No,
0: però
1: dai, per sempre è impossibile, nessuno riesce.
0: È quello.
1: I corvi, credo, i corvi sì.
0: I corvi addirittura lo tramandano di generazione in generazione, il rancore, è vero. Però per sempre è un po' tanto. Io mi concentrerei sul messaggio di Monica da Piacenza che dice a vita, perché a vita ha una tempistica, no?
1: Sì, quantomeno ha una fine.
0: Però la vita di chi dei due? Perché c'è questa storia?
1: Perché se
0: c'è questa storia che è di Treviglio, arriva da Treviglio, in provincia di Bergamo, dove la tomba dell'ex sindaco, che era

0: È stato sindaco a Treviglio dal 65 al 75, è stata più volte danneggiata.
1: È stata danneggiata quest'estate per ben 3 volte. Sulla lapide, tra l'altro, è stato trovato un frammento di granito con un messaggio offensivo rivolto appunto all'ex sindaco. E allora si è cercato di capire come avviene questa cosa, cerchiamo di fermare questa cosa. E si è trovato il colpevole.
0: Sì, una signora di 92 anni.
1: Dai però.
0: Allora, il punto qual è? Perché io sono andata a indagare sulla storia. Allora, il sindaco, l'ex sindaco a questo punto, è stato sindaco dal 65 al 75.
1: Sì, sì.
0: E negli anni 60, quindi comunque nel corso del suo mandato, aveva espropriato un terreno di proprietà della famiglia della signora.
1: Ok.
0: Gli anni 60, ok? Lui adesso non c'è più.
1: Sì, da un po'.
0: Lei ha continuato a serbare rancore. E ha continuato a danneggiare più volte la tomba dell'ex sindaco.
1: È stata denunciata per danneggiamento, ovviamente. Ha espresso l'intenzione di risarcire i danni provocati, ma non ha mai detto non lo rifarò.
0: Questo è il punto. Cioè, perché Monica ha detto che lei sarebbe in grado di portare rancore a vita. A questo punto il rancore a vita è la vita di quella persona che porta rancore, non dell'altra.
1: Verso l'infinito e oltre lei è andata, sì.
0: Ma poi secondo me a una certa ti passa. Cioè, a una certa vai oltre, no? Evidentemente no, c'è qualcuno che è in grado.
1: E vedrai ancora, perché secondo me non è finita. Prima o poi si ritroveranno. Anzi, si ritroveranno, ecco.
0: Chissà che cosa succederà, lì sarà
1: cosa
0: proprio
1: succederà.
0: Interessante.
1: Vabbè, fatti loro, posso dire, io non voglio
0: entrare.
1: No.
0: Giusto.
1: No.
0: Un
2: altro giorno in mente devo svegliare.

0: San Giovanni, ok, buonanotte. Su Radio Italia solo musica italiana. È tranchante.
1: Un po' presto, cioè, voglio dire.
0: Si dice anche proprio quando va.
1: Quando sei un po' innervosito dalla conversazione.
0: Buonanotte.
1: Dai, buonanotte.
0: Okay, è una buona soluzione.
1: Ok, ci sto.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come salsiccia Luganiga da 300 grammi, 100% carne italiana, a 1,49 euro. E mele Golden, coltivate in Italia, a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
4: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
5: No!
4: Del vetro?
5: No!
4: Di carta e cartone?
5: No!
4: Di plastica e metalli?
5: No!
4: Dell'organico?
5: Certo che sì!
4: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
5: Facile, no?
4: Scopri di più su biorepac.org.
6: Da 100 anni ascoltiamo le vostre risposte, generazione dopo generazione, per raccontare l'Italia che cambia. Continuiamo a scrivere insieme la nostra storia. Parte il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Se ricevi una lettera dell'Istat, compila il questionario. Scopri di più su www.istat.it.
7: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi BIS. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
8: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
9: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I deodoranti Dove Advanced Care sono a 2,79€, All Body per tutto il corpo a 3,99€ e con due prodotti Dove ricevi la Travel Size del deodorante Spray Advanced Care Original e per le mani c'è Glycolid. Le creme in tubo e scatolo sono a 2,29€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
10: La senti? Nel. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nel. Con Nel 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nel.it. Nel, gruppo A2A.
11: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
12: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come le patate stick surgelate Selex da un chilo, per tutto ottobre a solo 1,75€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
11: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
13: Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
14: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.

0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Leone con Brescia serenamente a Radio Italia, solo musica italiana. Allora amici, andiamo a Treviso.
1: Sì, da Treviglio a Treviso.
0: Esatto, era sì, quasi. Sì, perché ci sono due addette alla distribuzione dei pasti in una scuola elementare che sono state licenziate.
1: Perché?
0: Perché hanno servito una pasta con dentro delle larve.
1: Eccoci qua. Allora, stiamo parlando di una scuola elementare, quindi chiaramente, è delicato. Cosa succede però? Che l'azienda di distribuzione ha dovuto poi difendersi in tribunale per questa cosa che era accaduta. E hanno avanzato un'ipotesi.
0: Sì.
1: Hanno detto non siamo, cioè è stato un sabotaggio.
0: Noi non ne sapevamo. Cioè
1: qualcuno ci ha sabotato.
0: Qualcuno ha fatto qualcosa. Tra l'altro questa cosa è andata in tribunale. Ovviamente il giudice, tra l'altro, ha ritenuto che le lavoratrici non fossero in grado di poter individuare le larve, cosa obiettivamente molto complessa.
1: Sono molto piccole.
0: Dipende dal lavoro che fai, però obiettivamente molto complessa. Ma la motivazione, secondo me, è il giro di boa di questa storia, perché il giudice ha detto che ce n'erano solo 7 in 16 kg di pasta.
1: 7 larve in 16 kg di pasta?
0: Sì.
1: Ma come fai a trovarle? Ma è un ago in un pagliaio, ma era impossibile.
0: Sì, poi.
1: Però vabbè, qualcuno le ha trovate, evidentemente.
0: Qualcuno le ha trovate.
1: Nel piatto, forse.
0: E se gli dai un mesetto, diventano
1: sì.
0: 50.000 in 16 kg di pasta. Questa
1: sì,
0: è.
1: Sì, in effetti è abbastanza. Però poi allora dipende anche da che tipo di larve. Nel senso, perché ci sono quelle farfalline, quelle della pasta che
0: si tant'è si che forma. La pasta si chiama proprio così, no?
1: Le farfalline.
0: Sì, certo.
1: Sì, diciamo che nelle farfalline ce ne sono di più.
0: Ce ne sono di più.
1: È anche più difficile.
0: Vai a capire quali sono.
1: Esatto.
0: Adesso.
1: È difficile identificarle,
0: è così,
1: quello
0: è
1: il punto.
0: È
1: no,
0: così.
1: Noi ci stiamo scherzando, però il tribunale appunto ha dato ragione all'azienda che distribuiva. Però nessun sabotaggio.
0: Nessun sabotaggio.
1: L'ipotesi del sabotaggio è andata.
0: Poi posso dire una cosa in più, secondo me è quella che comunque qualcuno sarà addetto a controllare questa cosa, anche fossero due.
1: Sì.
0: È il lavoro tuo, no?
1: Sì, trovare le. Lavoro difficile, comunque.
0: Non so,
1: quello,
0: mega, diciamo, è andato il medico, voglio dire.
1: No, il medico mi sa che è intervenuto dopo. Vabbè, comunque.
0: Credo di sì.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme. Tornare a stare insieme.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wizz. Prenota su wizzair.com.
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
3: Se la Russia non rispetta la tregua energetica, reagiremo, avverte Zelensky. Colpite diverse centrali nel paese, dall'Europa un nuovo maxi pacchetto di sanzioni a Mosca. Se attaccati siamo pronti ad attaccare, dice il comandante supremo delle forze NATO in Europa. Per una deterrenza più efficace bisogna assumere e aumentare la spesa sulla difesa. Papa Leone sarà ricoverato domani al Gemelli, dovrà essere operato per un nodulo al polmone. Al momento la sua agenda non cambia, confermato anche il viaggio di novembre in Perù. Giorgia Meloni all'Assemblea Generale di Assolombarda, crescita italiana ancora debole, ma le prospettive sono incoraggianti. In Europa diciamo no per rafforzare l'Unione. Ex Silva, sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti contro la chiusura degli impianti. Si tiene blocchi a Taranto, corteo a Genova, in bilico oltre 2.000 posti di lavoro. In Sardegna, soccorritori al lavoro per liberare uno speleologo rimasto bloccato da una frana in una grotta a circa 10 metri di profondità. L'uomo è cosciente. Il Nobel per l'economia, gli americani Robert Hall e Michael Woodworth, premiati i loro studi sui modelli della stabilizzazione macroeconomica. Serie A, alle 18.30 Atalanta-Venezia, alle 20.45 live su Sky, Torino-Udinese chiudono la sesta giornata. Formula 1, Antonelli verso il match point di Ostia.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
4: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
5: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile, possiamo farlo guidando.
6: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Buonasera. In Puglia, sulla statale 16 Adriatica, c'è corsia chiusa per incidente sull'incrocio Macchia di Monte, direzione incrocio Padova. In Lombardia, sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, corsia chiusa per lavori di manutenzione dopo l'incrocio di Abbadi Alariana e prima dell'incrocio Bellano, direzione Passo dello Spluga, confine con la Svizzera. In Sicilia, sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo, traffico rallentato su allacciamento Punta Raisi, diramazione aeroporto Falcone-Borsellino, in direzione Mazara del Vallo. In Lombardia, sulla statale 470 della Valle Brembana, materiali dispersi sull'incrocio San Giovanni Bianco. Nelle Marche, sulla statale 502 di Cingoli, c'è una frana dopo l'incrocio Colcerasa e prima dell'incrocio San Severino Marche, strada statale 361 Septempedana. Sulla statale 3 via Flaminia, e siamo in Umbria, corsia chiusa per lavori prima della variante di Spoleto e dopo l'incrocio Valico della Somma, in direzione incrocio Piazzale Flaminio. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Ricorda che una distrazione può costarti la vita. Quando guidi, guida e basta.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Luciano Ligabue, viva su Radio Italia, solo musica italiana. Questo bell'arpeggio di chitarra, è un arpeggio.
1: No, sì, no, beh, sì, ci sono anche i riff di Ligabue, Poggi Pollini, insomma, ci ha regalato dei grandi riff, quelli che ti fanno muovere la testa.
0: Sì, io devo dire che amo anche molto fingere di suonare, visto che sono incapace, sì, cioè suono malissimo. Mi piace fingere di fare gli accordi. Air guitar
1: si chiama, esatto, mentre muovi la testa e per qualche strano motivo ti mordi le labbra, perché
0: sì,
1: dici.
0: Sì, non so come mai c'è anche questa cosa del mordersi le labbra.
1: Succede questa cosa. Ma a proposito di air guitar, sai che ci sono dei mondiali?
0: Di cosa?
1: Di air guitar.
0: Allora, aspetta, momento. Chiariamo bene.
1: Sì.
0: Dicesi air guitar.
1: Sì.
0: Fingere di suonare la chitarra mentre stai ascoltando qualcuno che la suona davvero.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Quindi
1: sì.
0: Far finta
1: di suonare. Cioè, è praticamente una gara di danza, se vuoi.
0: Come
1: è un
0: danza?
1: Modo. Scusami, tu è come se ballassi facendo finta di suonare una chitarra, è un passo, no?
0: I mondiali ci sono.
1: Sì, ci sono i mondiali. E tra l'altro in Finlandia si è tenuta la 30ª edizione. Trentesima, quello voglio
0: quindi
1: sottolineare.
0: Sono 30 anni. Brava. Che fanno i mondiali di air guitar.
1: Questo è il punto. In 60 secondi ogni partecipante deve naturalmente far finta di suonare una chitarra vera e c'è una giuria di professionisti.
0: A me è questo che ha colpito, sì, oltre al fatto che è 30 anni che si fa questa manifestazione, perché sì, la giuria, e qua cito testualmente,
1: sì.
0: è composta da professionisti delle arti performative.
1: Ovvio. Così
0: che qualifica è?
1: No, vabbè, scusami, coreografi, ballerini, cioè ci
0: ok, arti coreografi, ballerini, certo. Arti performative apre uno spettro veramente ampio di
1: qualsiasi
0: cose,
1: certo, sì.
0: Che però secondo me non vedo come ci si incastri poi il fatto di fare air guitar con
1: no, perché è una danza, perché è un'arte performativa in qualche modo, ma anche le arti circensi sono arti performative. Vabbè, ma al netto di tutto il campione si è riconfermato, uno da un nome impronunciabile,
0: okay,
1: per evitare di offenderlo. E a questi mondiali hanno partecipato oltre 50 concorrenti provenienti da 13 paesi. Attenzione, di solito al contrario, cioè 50 concorrenti provenienti 13. Da soli 13 paesi: Finlandia, Norvegia, Danimarca, Svezia. Questi
0: ma
1: sono.
0: Ma quello che pensavo anche io, mi sa che è una cosa abbastanza selettiva dal punto di vista proprio della provenienza.
1: Sì, sì.
0: Vabbè, bello, tutto bello.
1: Se loro sono contenti di giocare a queste cose, anche noi.

0: La vita com'è di Max Gazzè a Radio Italia, sulla musica italiana.
1: Esatto.
0: Volevo fare un'altra rima, non ci sono.
1: Vabbè, era una sonata. No, sì. Era proprio una rima.
0: Non era, sì,
1: era proprio una rima, sì,
0: proprio
1: sì.
0: Proprio una rima.
1: Allora, noi sai che abbiamo la redazione che spia
0: sì.
1: I nostri artisti preferiti.
0: Ci farai un freestyle
1: scopre
0: dopo?
1: Cose. Di no. Air Guitar no, o so, di
0: no,
1: spia?
0: Pensavo che volessi rappare dopo.
1: No.
0: Volevi fare delle bar. No, non vuoi fare delle bar.
1: Non so fare
0: cosa
1: delle bar.
0: Cosa ci racconti dopo?
1: Ci sono cose.
0: Ok.
1: Tra poco.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mascarpone e gorgonzola da 200 grammi a 2,39 euro e agnolotte la carne da 500 grammi a 1,59 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
4: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
5: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
6: La piadineria.
4: La più buona, perché mia.
7: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
8: Su alcune cose sono migliorati. Su tutto il resto ci stanno lavorando.
9: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
10: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
11: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il detergente per stoviglie Casabella Selex da un litro in varie profumazioni per tutto ottobre a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
10: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
12: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
13: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu. Ti aspettiamo a Milano.
12: Perché la ricerca non si ferma.
14: Ma possiamo venire anche noi?
12: Sì! pittarossopinkparade.it.
15: Da 100 anni ascoltiamo le vostre risposte, generazione dopo generazione, per raccontare l'Italia che cambia. Continuiamo a scrivere insieme la nostra storia. Parte il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Se ricevi una lettera dell'Istat, compila il questionario. Scopri di più su www.istat.it.
16: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
17: Sognare una vacanza d'inverno?
18: Previsto.
17: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
18: Inaspettato.
17: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
18: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
17: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
19: Quando Maurizio Crozza torna...
8: È tutto pronto?
19: Si sente...
8: Vado subito al punto...
4: E chi? De che? Ma de quando? De come?
8: Non lo so.
9: E come non lo sa?
8: Hai capito?
9: Veramente no. No, no.
1: Provo il microfono, sa de tappo.
3: Beviamo!
8: Ma che... Ci siamo capiti?
4: No. Grazie a tutti,
3: no,
4: davvero.
3: No.
4: Grazie,
3: no.
4: Graziella e grazie...
9: No, Presidente.
4: Tante, dai.
19: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata sul 9.
20: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
21: Via, via.
20: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
22: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 18 ottobre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Fedez. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.
23: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ora parliamo di nuova musica, parliamo di Elodie, che da un po' in realtà che non rilascia nuovi singoli o altro, però quello che sappiamo è che ha avvisato i suoi fan con un'email.
0: Sì, le newsletter, sì. No? Quelle a cui sono iscritti proprio i fan, quelli forti.
1: Iscriviti
0: quelli
1: alla newsletter di... Esatto, quella cosa lì.
0: Ecco, e lei ha mandato questa mail a tutti i fan dicendo di essere piena di canzoni nuove,
1: okay,
0: di essere al lavoro contemporaneamente su due distinti progetti musicali, e oltretutto sta preparando il suo grande show live per il 2027.
1: Sì.
0: Insomma.
1: Tra l'altro è strana questa cosa, perché se provi a rispondere alla mail, il destinatario automaticamente diventa Ercomi.
0: Cioè, sì, spieghiamo bene, se tu rispondi alla mail che ti è arrivata da Elodie, il destinatario diventa Ercomi. Ma è bellissima.
1: Ora,
0: questa cosa.
1: O è un easter egg.
0: Sì, però l'easter egg non è che lo fai a caso.
1: Certo.
0: Dai, ci deve essere una motivazione.
1: Sì, no,
0: alla
1: se è un easter egg, ovviamente ci stanno dicendo qualcosa. Se non lo fosse, vuol dire che hanno usato l'indirizzo email che prima usavano per Comi.
0: Anche, sì. Cioè, o c'è un social media manager bravissimo, oppure bisogna licenziare
1: pessimo.
0: Una
1: delle due cose, staremo a vedere, insomma, dagli sviluppi discografici.
0: La ascoltiamo, sì, allora, Elodie, dai.
1: Questa si chiama Ok Respira.
2: Se mi cerco, penso che cosa vorrei.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sempre grande scherzo, perché i vecchi valgono sempre, sono sempre affidabili.
0: Agitare la lattina di Coca-Cola. Lattina. La bottiglietta secondo me viene meglio.
1: Quella di vetro, dici?
0: No, quella di plastica, cioè okay. Se tu la agiti e poi la consegni a qualcuno, esce proprio un getto, sì, più aggressivo.
1: Molto bello, se no c'è quella di premere sopra la bottiglietta di vetro, che poi...
0: Esatto.
1: Come si fa quella cosa?
0: Non so fisicamente adesso come funziona. Capiamo.

0: Di Vasco Rossi a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Allora, devo dire che abbiamo già parlato parecchio di cose che sono finite in tribunale,
0: sì,
1: in qualche modo, e non ci fermeremo.
0: Ah no?
1: Ne
0: Ma
1: abbiamo
0: noi cosa
1: ancora
0: facciamo
1: una.
0: Di giorno? Andiamo a scandagliare i registri dei tribunali?
1: Certo.
0: Questo facciamo.
1: Tu ti chiedi che cosa faccio io la mattina, quello.
0: Quello
1: fa. Vado in tutti i tribunali.
0: Adesso ho capito, sì. Va bene, perfetto.
2: Il weekend perso tra misure, campioni colore e mobili da montare seguendo istruzioni indecifrabili. Con Arredissima è tutto incluso. Progettazione, trasporto e montaggio. Ti aspettiamo in showroom. Trova il negozio più vicino su arredissima.com.
3: Arredissima, dove la vita.
4: Arredissima.
5: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
6: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
7: E a chi produce cose buone?
6: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
9: Yuhu! Calciolone!
10: Cosa?
9: Che fai?
10: Lavoro per la salute del corpo.
9: Sono esperta in materia. Mi offri una party?
10: Al massimo, una particella.
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
13: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
14: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... La raccolta dell'indifferenziato?
15: No!
14: Del vetro?
15: No!
14: Di carta e cartone?
15: No, no!
14: Di plastica e metalli?
15: No!
14: Dell'organico?
15: Certo che sì!
14: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
15: Facile, no?
14: Scopri di più su biorepack.org.
16: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
17: Via, via.
16: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
18: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat. Al fianco delle imprese italiane.
19: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
20: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
19: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
20: Da Notorious Cinemas, vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
21: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
22: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
23: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 € e patatine fritte 3 kg a 3,19 €. Lidl, vale davvero

0: Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo, La Costiera Amalfitana su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Vista incredibile, cioè immagina avere una villetta lì sulla Costiera Amalfitana, bellissima.
0: A meno che
1: cosa?
0: Qualcuno non decida di piantare un albero. Che poi, cosa succede? Che uno quando pianta l'albero, l'albero è piccolo.
1: Certo.
0: Poi però cresce.
1: Così funziona, esattamente così. Questa cosa è successa a Como nel 2014. Una donna ha portato in tribunale un albero.
0: Sì.
1: Un albero.
0: Perché è successo che appunto nel 2014 hanno piantato questo acero. E lei ha detto: guardate che questo albero mi darà dei problemi, non riuscirò a vedere il lago.
1: Io ve lo dico, lo dico, poi non è che fra 10 anni, eccoci qua.
0: Sì, perché eccoci. È cresciuto, è diventato 10 metri e quindi lei non vedeva più il giardino condominiale, diceva di avere meno luce in casa e quindi è andata in tribunale per far abbattere. Però dai, ma perché dovete far abbattere gli alberi?
1: Sì, no? Il punto qual è? Magari se proprio devi piantarlo, piantalo in una posizione strategica. Poi lei ti ha avvisato, adesso c'ha 71 anni questa signora che ha vinto questa battaglia legale.
0: Ed è stato abbattuto l'acero.
1: Sì.
0: Povero acero, però.
1: Povero acero.
0: No, perché io sono sempre. Cioè, gli alberi secondo me non andrebbero abbattuti mai. Poi lì c'è proprio. Per la vista tua l'hai fatto abbattere. Magari lo potevano potare.
1: Magari
0: un
1: ha
0: po'.
1: Comprato casa proprio per la stessa vista e l'hanno piantato lì. Magari si poteva piantare 10 metri dopo. Era la stessa cosa.
0: Non potevano
1: cosa.
0: Spostarlo.
1: Allora, se nasce da solo, ok.
0: Ma gliel'hanno proprio piantato.
1: Gliel'hanno proprio piantato.
0: Comunque.
1: Hanno piantato una grana.
0: Sì, hanno piantato.

0: Alfa Comano, ciao a me mi piace a Radio Italia, solo musica italiana. Ciao Emiliano.
1: Ciao ragazzi, a me mi piace essere qua.
2: Da solo?
1: No, vabbè, non per forza. Mi piace essere qua.
2: Attento
1: anche,
2: che l'ho vista.
1: Anche da solo.
2: L'ho vista passare, ti sente.
1: Hai visto? Aia.
0: Mi
1: rimangio tutto.
0: Questo non l'ha sentito. È andata così.
1: L'ho dito selettivo.
0: Sì.
2: Come parecchie donne. Anche io, ammetto che l'ascolto selettivo è una mia skill.
0: Io non voglio essere complice di questo fatto. Per cui
2: andiamo, ci allontaniamo. Ringraziamo Antonio Larizza che è stato in regia innanzitutto.
0: Sì, e ci si risente domani sempre a partire dalle 4 del pomeriggio.
2: Sono le 18 e un minuto.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
3: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
4: Se la Russia non rispetta la tregua energetica, reagiremo, avverte Zelensky. Colpite diverse centrali nel paese, dall'Europa un nuovo maxi pacchetto di sanzioni a Mosca. Se attaccati siamo pronti ad attaccare, dice il comandante supremo delle forze NATO in Europa. Per una deterrenza più efficace bisogna assumere e aumentare la spesa sulla difesa. Papa Leone sarà ricoverato domani al Gemelli, dovrà essere operato per un nodulo al polmone. Al momento la sua agenda non cambia, confermato anche il viaggio di novembre in Perù. Giorgia Meloni all'Assemblea Generale di Assolombarda, crescita italiana ancora debole, ma le prospettive sono incoraggianti. In Europa diciamo no per rafforzare l'Unione. Ex Silva, sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti contro la chiusura degli impianti. Si tiene blocchi a Taranto, corteo a Genova, in bilico oltre 2000 posti di lavoro. In Sardegna soccorritori al lavoro per liberare uno speleologo rimasto bloccato da una frana in una grotta a circa 10 metri di profondità. L'uomo è cosciente. Il Nobel per l'economia, gli americani Robert Hall e Michael Woodward, premiati i loro studi sui modelli della stabilizzazione macroeconomica. Serie A alle 18.30 Atalanta-Venezia, alle 20.45 live su Sky, Torino-Udinese chiudono la sesta giornata. Formula 1, Antonelli verso il match point di Ostia.
3: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

giorno preferito canta Eros Ramazzotti qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. No, il lunedì non è il mio giorno preferito, immagino non lo sia neanche per un sacco tra di voi, direi quasi il 99%, a meno che non siate parrucchieri. Esiste ancora il fatto che i parrucchieri lunedì chiudono? Per loro potrebbe essere il giorno preferito, per molti altri no, ma questo certamente è il mio momento preferito della giornata, quando diamo il via, quando inauguriamo una nuova serata insieme, nello specifico poi la prima della settimana. È sempre bellissimo ritrovarvi all'ascolto di Radio Italia, sapere di poter passare con voi le prossime tre ore, di accompagnarvi fino alle 21 nelle varie cose che fate all'inizio di questa nuova settimana, un po' di appuntamenti, un po' di scadenze, immagino anche alcune insomma piuttosto pesanti, però il piacere è anche di tenere la radio accesa, di farsi accompagnare, di farsi scortare, di raccontare quello che volete anche a chi da questa parte del microfono vi accompagna. Questa sera ci sono come sempre io, Emiliano Picardi, se poco fa avete scoperto non c'è Daniela Cappelletti perché da qualche giorno ormai abbiamo ripreso le registrazioni di Radio Italia Live, la nuova stagione sta per partire, sarà ancora più bella, ancora più ricca di musica, ancora più piena di appuntamenti, sarà veramente tutta da scoprire e anche sul nostro sito radioitalia.it scoprirete tutti i dettagli. In realtà però solo no, perché dall'altra parte del vetro c'è il pollo con tutte le galline, cioè siamo una bella compagnia. Come stanno pollo le signore galline? Hanno avuto una bella domenica? Adesso mi chiedevo se i parrucchieri lavorano ancora, non lavorano ancora il lunedì oppure se sono cambiate quelle cose. Le galline la domenica le uova le fanno? Oppure anche loro si riposano? Si sa questa cosa, bisognerebbe scoprirla. Comunque da qui fino alle 21 se volete stiamo insieme, lo facciamo con un sacco di notizie che riguardano anche il mondo musicale, lo facciamo con un sacco di musica clamorosa. C'è Francesco Gabbani con Ornella Vanoni in Viva la Vita.

che tanto poi si sa che cosa vuoi che sia. Su tutti i lividi

0: Ciao ciao, tutta gold, c'è Mahmood su Radio Italia Solo Musica Italiana. Devo ringraziare Max di Rosate, che scopro essere un paesino a metà strada, grosso modo, tra Bigevano e Milano, proprietà allevatore, meglio dire, allevatore di galline, che mi dice che anche le sue galline la domenica non fanno le uova. Quindi è evidente, ha detto, la domenica le mie galline le fanno il sabato, le fanno il lunedì, ma non le fanno la domenica. Si vede che anche loro si prendono quel giorno di riposo.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa.
2: Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
4: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Questa settimana risparmia con le super offerte, come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro e patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero!
6: Zero Uno Distribution presenta.
7: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
6: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
8: Tu non ti senti un re di Napoli?
9: Io non mi sento nessuno.
6: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
10: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
12: Sì.
11: E questo?
12: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento, senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
13: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
14: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
15: La piadineria.
13: La più buona, perché mia.
16: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
17: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
18: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
19: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
20: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la protezione degli assorbenti Lines Seta Ultra per il giorno e la notte, in un'unica confezione speciale a 9,90€. Trova anche i proteggi slip Lines Intervallo. Il formato ripiegato e quello disteso sono a 3,19€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
21: Ok,
9: Che trattiamo? Dici cosa vuoi?
21: Voglio una macchina, qui fuori! Bella! Un cascaio!
9: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
21: Basta che sia un cascaio!
22: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
21: Wow, una bomba!
9: Tranquilli, intendeva l'offerta!
22: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
23: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

qualcosa di grande con Coez ad accompagnarci qui su Radio Italia Solo Musica Italiana alle 18:29, praticamente 30. Stanno per cominciare le ultime partite del turno di Serie A. Tra pochissimo in campo l'Atalanta contro il Venezia, questa sera sarà Torino Udinese a chiudere la sesta giornata, che si porta dietro un po' di record. Giornata bizzarra quella del campionato, è stata la prima giornata con uno 0-0 tra Como e Roma, record per il campionato italiano che non arrivasse uno 0-0 nelle primissime partite, ma si dovesse attendere la sesta giornata, sintomo del fatto che forse c'è un po' più spettacolo, si gioca di più, c'è un po' più agonismo. Giornata particolare anche per quello che è successo sugli spalti, non solo in Italia in realtà, ma cominciamo dall'Italia. A Cagliari due sposini hanno deciso di celebrare, insomma, la fine del loro matrimonio allo stadio. Hanno finito la cerimonia e ancora in abiti da sposa lei, da sposo lui, Davide e Federica se ne sono andati all'Unipol Dom a vedere la prestazione del loro Cagliari con tanto di sciarpa rosso-blu contro la Juventus. Tra l'altro bella partita, finita 1-1 con grande agonismo sia dentro il campo che fuori dal campo, chi ha visto conosce. In Spagna invece i tifosi del Rayo Vallecano, impegnato nel match contro l'Athletic Bilbao, hanno fatto sospendere la partita al decimo del secondo tempo lanciando degli aeroplanini di carta in campo. Sui fogli di questi aeroplanini c'era scritta una protesta contro la società rea di non spendere troppi soldi e di essere un pochino sparagnina, ecco, per quanto riguarda almeno il punto di vista dei tifosi. Ma la cosa super carina è che sul retro del foglio c'erano le istruzioni per fare un aeroplanino di carta. Vedi, se fossi voluto andare io a fare quella protesta, siccome non so fare l'aeroplanino di carta, mi serviva la spiegazione tipo origami per capire esattamente come farla e lanciarla in campo. Bella protesta, tra le tante, voglio dire, bel modo di protestare.

Tiziano Ferro su Radio Italia, solo musica italiana. Amici, per errore, non per errore, ma per scelta, passiamo questa serata appena cominciata insieme su Radio Italia, magari raccontandoci com'è andato il lunedì, com'è stato il rientro al lavoro, quali sono stati gli impegni pressanti di questa giornata, oppure le cose leggere che abbiamo messo nel weekend. Se volete, non ve l'ho ancora dato, lo faccio. Il numero per raggiungerci è 331 995 0095. Usatelo per SMS e WhatsApp. Nel frattempo, Anna, questa è White Girl Wasted.

0: Mica male la carica di Anna. Volete invece un bel suggerimento per portare in tavola frutta e verdura controllate? Ma vai da Conad. Nel reparto ortofrutta trovi il meglio della natura, protetto dal sigillo percorso qualità Conad. È la garanzia di una filiera controllata con attenzione, dal lavoro dell'azienda agricola fino al banco del tuo negozio di fiducia, perché offrire freschezza e qualità è un gesto d'amore quotidiano per te e per la tua famiglia. Visita conad.it per scoprire la filiera percorso qualità di Conad.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
3: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
4: Le uova naturelle.
5: Fratelli di Crozza. Ogni venerdì in prima serata sul 9.
6: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
7: No!
6: Del vetro?
7: No!
6: Di carta e cartone?
7: No, no!
6: Di plastica e metalli?
7: No!
6: Dell'organico?
7: Certo che sì!
6: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
7: Facile, no?
6: Scopri di più su biorepac.org.
8: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
9: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
8: Che fai?
9: Lavoro per la salute del corpo.
8: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
9: Una parte? Al massimo una particella.
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro, pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
12: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
13: Dark Planet, convenienza nostra.
14: Nen. La senti?
15: Nen.
14: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
15: Nen.
14: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
16: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
17: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il detergente per stoviglie Casabella Selex da un litro in varie profumazioni.

0: per tutto ottobre a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
1: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
2: Arte, la rivista leader in Italia, presenta il grande appuntamento con la 25esima edizione del Premio Cairo. I nuovi talenti dell'arte contemporanea in una mostra imperdibile. Dal 13 al 18 ottobre al Museo della Permanente a Milano. Ingresso libero. 25esimo Premio Cairo. Main partner, Banco BPM e MG.
3: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
5: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
6: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa.
5: Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.

L'antica arte non solo del riparare, ma di rendere preziose le fratture del Kintsugi, cantata perfettamente da Elisa qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Oggi, scrollando come succede nel tempo libero i vari social, in particolare su Instagram, mi è capitata davanti questa vignetta, ne cito l'autore perché è giusto, Ugo Lies, in cui i protagonisti si parlano fra di loro. Lui dice: capo, posso uscire prima dal lavoro oggi per accompagnare mia moglie a fare shopping? E il capo risponde: ma come fai a pensare una cosa? Non ci pensare nemmeno, figurati, torna a lavorare. E lui, il protagonista, ringrazia il capo dicendo: grazie mille, mi hai salvato. Perché? Perché spesso le cose che partner vuole fare non ci interessano granché, anzi sono delle gran rotture di scatole, e a volte ci occupano del tempo che vorremmo passare in altro modo, addirittura lavorando piuttosto che passarle con il nostro lui o con la nostra lei. Allora, questa è la scusa per chiedervi: qual è quella cosa che proprio non sopportate di dover fare con il vostro lui o con la vostra lei, che però, in una coppia poi un compromesso bisogna pure trovarlo, e alla fine accettate di farla? Magari è successa proprio in questo weekend, magari avete dovuto sopportare di passare del tempo a fare shopping, a sistemare casa, a fare qualcosa che proprio non volevate. Raccontatelo al 331 995 0095, che tra poco vi leggiamo.

0: vederti mai più.
1: C'entra perfettamente il punto, Noemi. Di solito le frasi iniziano così: tu cosa fai questa sera? O meglio ancora, tu cosa fai questo pomeriggio? No, perché pensavo che insieme potremmo fare quella cosa là. E di solito quella cosa là è la cosa che al nostro partner o alla nostra partner piace da impazzire, ma che noi proprio non sopportiamo. Che può essere mettersi a riordinare casa. Visto che abbiamo la domenica libera, caro, che ne pensi se riordiniamo casa e tu avevi tutt'altro programma? Oppure può essere detta al contrario, magari lui che propone facciamo un bel giro in bicicletta e tu invece volevi stare a casa a guardare la tua serie TV preferita. Bisogna, lo premetto, scendere a compromessi con il proprio lui o con la propria lei, però mi piacerebbe sapere da parte vostra quali sono quelle cose che proprio non sopportate, che lui o lei vi chieda e che in qualche modo accettate di fare. 331 995 0095 per scriverlo, intanto 19 ed un minuto. Sono

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne ancora instabilità all'estremo sud. Cielo poco o parzialmente nuvoloso invece altrove. Nella mattinata di domani condizioni meteorologiche buone su gran parte del paese, qualche rovescio solo tra nord della Sicilia e Calabria meridionale. In giornata il sole sarà il grande protagonista, da nord a sud potrà farsi vedere qualche pioggia, ma solo localmente sui rilievi della Calabria, ma si tratterà di fenomeni davvero localizzati. Vento da nord a tratti forte al centro-sud. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
0: Il meteo è un appuntamento?
2: Sì, ma tanto c'è tempo.
3: Sì, sì, ci vado domani.
2: Ma va, che mica scappa,
3: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
2: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
4: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

parole. C'è anche Irama in questa parte di lunedì sera insieme qui su Radio Italia Solo Musica Italiana, la sua celebrazione dell'amore, quello proprio ridotto ai minimi termini, romantico allo stato puro come dovrebbe essere, no? Si diceva una volta due cuori e una capanna, in questo caso che cos'è? Due corazones e una cabanna, più o meno una cabanna, dovrebbe essere quello il senso. In realtà l'amore si può celebrare in molti modi, anche non sposando.

0: Sì, mi spiego. Ieri a Parigi centinaia di coppie si sono giurate di non sposarsi mai nella loro vita, pronunciando una frase semplice: no, non lo voglio, il contrario di sì lo voglio. È la cerimonia delle non proposte di matrimonio, si chiama Cérémonie de non demander un mariage ed è un evento goliardico che si tiene ogni anno a Parigi, per l'appunto a Montmartre, durante la festa delle vendemmie. Rappresenta uno dei momenti più particolari di questa festa. C'è una scenografia volutamente kitsch in cui centinaia di coppie si scambiano la promessa di restare per sempre fidanzati, cioè di non sposarsi mai, di non mettere mai la testa, mai l'anello al dito, mai, assolutamente. Lo fanno in maniera vera davanti al sindaco, uno dei sindaci di Parigi, per essere precisi quello del 18° arrondissement di Parigi, che davanti a tutte queste coppie celebra la loro voglia di vivere una relazione senza mai dover mettere una firma da qualche parte, nero su bianco qualcosa, perché l'amore è anche quello.
1: Disco Italia è Amica di Annalisa e Madame.

0: Segreto.
1: Ma se te lo dico, che segreto è?
2: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
3: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
4: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio,
5: Dio pissimo al giardino.
6: È Osvaldo.

0: È da tantissimo tempo che unisce l'ironia al suo modo tagliente di scrivere le canzoni, sempre bello riascoltare Daniele Silvestri. Salirò qui su Radio Italia solo musica italiana. Se il verbo al futuro di salire si riferisce a su un palco, allora calza per la storia che vi raccontiamo tra poco.
1: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000.

0: euro. Aperti anche domenica.
1: Frutta e verdura da filiera controllata? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Solo da Conad trovi Percorso Qualità, il sigillo di garanzia della filiera tracciata dall'origine dei prodotti fino ai nostri negozi. Scopri di più su conad.it.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
6: Sì.
5: E questo?
6: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
7: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
8: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
9: Sognare una vacanza d'inverno?
10: Previsto.
9: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
10: Inaspettato.
9: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
10: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
9: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
11: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
12: Papà!
11: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
13: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.
2: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica dai laboratori svizzeri. Per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
8: E a chi produce cose buone?
7: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

Sì. La promessa di Sal Da Vinci, per sempre sì, su Radio Italia solo musica italiana. Poco fa anche Laura Pausini simili, ecco, una che ha detto, ha giurato eterna fedeltà al suo pubblico e ai suoi palchi, è proprio Laura che dopo le 3 date di fila al Forum di Milano ha portato la sua musica in Ciamania, è andata live a Stoccarda. Per lei, che tra l'altro bravissima, canta fluentemente in italiano, in inglese e in spagnolo, è stata una serata speciale perché per la prima volta si è misurata anche con quella lingua lì, con il tedesco, che è bellissima, però poi tanto musicale non mi sembra essere, deve essere stata una sfida un po' particolare. Laura ha interpretato Il cielo in una stanza, meravigliosa cover di Gino Paoli, che ha inserito proprio nel suo ultimo progetto Io canto 2. Fino all'inizio di novembre Laura Pausini sarà impegnata nei palazzetti, alternando concerti sia in Italia che in Europa. Ci sono delle date previste in Svizzera, in Portogallo, in Belgio, in Lussemburgo e in Francia. Dando uno sguardo così, Svizzera, Belgio, Lussemburgo e Francia può cantare in francese, quindi più o meno ce la caviamo facile. Portogallo, difficile, perché il portoghese, bellissima lingua, altrettanto bella quanto il tedesco, molto più musicale rispetto al tedesco, però non facilissima, ma sicuramente Laura Pausini se la caverà egregiamente. Comunque, trovate tutto il calendario di tutti i concerti su radioitalia.it.

0: Che capolavoro questo di Lucio Dalla, la sua futura ad accompagnarci in questa serata. Leggenda vuole che quando la scrisse Lucio Dalla all'alba del 1980 si trovasse per la prima volta in vita sua a Berlino, si fece portare di fronte a quello che allora era l'ex muro di Berlino, rimase in silenzio su una panchina per mezz'ora e sulla panchina accanto a lui fosse seduto Phil Collins, all'epoca il batterista dei Genesis. I due non si parlarono mai, ma lui in quella mezz'oretta scrisse questo capolavoro ritrovato qui su Radio Italia, solo musica italiana.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Hai parcheggiato al primo colpo.
5: No, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
6: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
7: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
8: Calciolone! Dove sei?
9: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
8: Che fai?
9: Lavoro per la salute del corpo.
8: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
9: Una parte? Al massimo una particella.
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Ad ottobre, Sport Equip 6 GT, il SUV sportivo da 185 cavalli, è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equip è un brand di Tier Automobile Group.
12: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
13: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I Provenzali da oltre 25 anni si prende cura della tua pelle ogni giorno. L'olio di mandorle dolce a 4,49 euro, grazie alle proprietà idratanti ed emollienti, ideale per le pelli secche e aride, puro e senza profumo e perfetto per tutta la famiglia. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
14: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
15: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
16: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
17: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
18: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come le patate stick surgelate Selex da un chilo. Per tutto ottobre a solo 1,75 euro. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
17: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
19: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
3: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.

0: Ed è letteralmente quello che hanno fatto Blanco e Sfera Ebbasta, ci hanno fatto impazzire, mi fa impazzire qui su Radio Italia Solo Musica Italiana, la canzone che tranquillamente potremmo dedicare a tutti i nostri animali domestici, i nostri amici pelosetti che ci fanno compagnia, ci fanno divertire, ci fanno un sacco di coccole, ci fanno letteralmente impazzire. Nello specifico però, Polo, mi servirebbero dei miagolini, eh? Parliamo di gatti, perché i gatti sono bizzarri, sono particolari i gatti. C'è un esperimento che hanno condotto a Budapest, in Ungheria, che racconta come i nostri amici miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, gattoni abbiano la capacità di capire quanto sono alti, ma di non sapere quanto sono larghi. Cioè loro conoscono la loro altezza, ma non la loro larghezza. Hanno fatto un esperimento proprio pratico, hanno creato delle aperture, alcune più larghe, alcune più strette, dove far passare i gatti. Alcuni di loro sono saltati precisamente dentro il buco che questi ricercatori avevano creato, conoscendo perfettamente l'altezza a cui dovevano saltare, quindi quanto slancio dovessero prendere per entrare nel buco. Altri invece sono rimasti incastrati dentro il buco perché non sanno di essere a volte così tanto cicciottosi, belli stagnosi, e quindi sono rimasti infilati. Nel caso del passaggio in orizzontale sono nella maggior parte dei casi apparsi più confusi e hanno tentato di infilarsi in spazi troppo stretti per loro, sintomo del fatto che i mici sanno quanto sono alti ma non sanno quanto sono larghi. La prossima volta che il vostro gatto si va a finire l'ennesima ciotola di croccantini o di cose che gli fate da mangiare, è perché lui non lo sa quanto è largo, non lo sa, deve ancora capirlo, poverino.
1: C'è qualcosa che mi brilla anche quando sono a pezzi, ti va di parlare di noi, i gatti non sbagliano mai.

Tadang, con la sua chitarra da molta più carica, molta più energia della caffeina di tutti i 7000 caffè. Alex Britti qui su Radio Italia Solo Musica Italiana chiude quest'ora in cui dobbiamo salutare il pollo, vogliamo salutare il pollo, pollo e gallinelle che si sono prese egregiamente cura della parte tecnica anche questa sera. Ci vediamo domani, pollo? Chi lo sa, lo scopriremo, sì, con la testolina fa di sì, quindi lo avremo anche domani sera. Tra poco invece arriva Stussi, giusto? Ad occuparsi dell'ultima ora in diretta con me, che vi accompagno fino alle 21. Nel frattempo le 20 sono passate da quasi un minuto.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
3: Meloni ad Asso Lombarda, crescita italiana ancora debole. Lettera congiunta della Premier insieme a Germania e Belgio all'Europa per chiedere misure contro il caro energia. Guerra in Ucraina, Zelensky avvisa la Russia, se non rispetta la tregua energetica reagiremo, e poi l'avvertimento agli Stati Uniti, scegliamo noi il nostro presidente. Pronti ad attaccare in caso di attacco, dice il comandante supremo delle forze NATO in Europa, che chiede un maggiore sforzo sulle spese alla difesa. Papa Leone sarà ricoverato nella tarda mattinata di domani al Gemelli per l'intervento al nodulo in un polmone, annullate tutte le udienze fino al prossimo 20 ottobre. Ex Ilva, sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti contro la chiusura degli impianti, sit-in a Taranto e corteo di protesta a Genova, in bilico oltre 2.000 posti di lavoro. Estratto vivo in Sardegna lo speleologo che era rimasto bloccato in una grotta dopo una frana, trasportato in linea di soccorso all'ospedale, è stato stabilizzato. Addio a Giorgio Bracardi, cantante, attore e musicista, aveva 93 anni, con Arbore diede vita al personaggio di Scarpa Banti, incluso nella storica trasmissione Alto Gradino. I posticipi della sesta giornata di Serie A in campo Atalanta-Venezia, alle 20.45 chiude Torino-Udinese, in diretta su Sky Sport.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
4: Buonasera, sulla 1 Milano-Napoli in Toscana, traffico rallentato causa lavori tra Incisa, Regello, Firenze in Pruneta, direzione Milano. In Emilia-Romagna c'è una coda tra Parma e Fidenza, sempre in direzione Milano. In Campania, sulla 1 diramazione Capodichino tangenziale di Napoli, coda in uscita Capodichino provenendo da autostrada Milano-Napoli, traffico ancora intenso in direzione tangenziale. In Lombardia sulla 4 Milano-Brescia, traffico rallentato tra il bivio A4 tangenziale est di Milano e Sesto San Giovanni in direzione Torino. In Sicilia sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo, corsia chiusa per lavori di manutenzione dopo lo svincolo di Carini e prima dell'allacciamento Punta Raisi, diramazione aeroporto Falcone e Borsellino, direzione Mazara del Vallo. In Puglia, sulla statale 106 Ionica, carreggiata chiusa per manifestazione dopo l'incrocio Taranto, raccordo Taranto-Grottaglie e statale 7 Appia, e prima dell'incrocio Taranto in direzione incrocio Taranto. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Rispetta sempre i limiti di velocità e la distanza di sicurezza dal veicolo che ti precede.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
5: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
6: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
7: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

va quasi per i 20 anni e resta ancora bellissimo l'omaggio che i Negramaro hanno fatto a Domenico Modugno, la loro versione di Meraviglioso appena riascoltata qui su Radio Italia Solo Musica Italiana, bellissima da ascoltare alla radio, Meraviglioso, permettetemi di citarla, quando la fanno dal vivo. L'ultima occasione è stata questo strepitoso concerto all'Arena di Verona, che in realtà però per i Negramaro ha segnato l'inizio di questa lunga pausa che la band aveva già messo in preventivo, e adesso i 6 ragazzi salentini si stanno dedicando un po' di tempo per le loro cose personali. Lele, per esempio, Lele Spedicato, chitarrista, presto debutta con un musical a teatro scritto da lui per le musiche e dalla moglie Cleo, Cleo Evans, per i testi. La prima di questo spettacolo, che si chiama Acqua e Zucchero, si terrà il 7 di novembre al Paesiello di Lecce, praticamente gioca in casa per dare il debutto di questo suo particolare progetto. Giuliano Sangiorgi invece sta passando un po' di tempo in famiglia, più di quanto riesca normalmente a passarne quando è in giro con la sua band per la sua musica. Nelle ultime storie di Instagram ha documentato i progressi musicali che Stella, la figlia che ha nemmeno 8 anni, sta portando avanti. Suona già perfettamente batteria, basso e pianoforte, è un talento musicale incredibile, sicuramente col tempo darà ancora di più.

fantastica. Ciao, sono Marrakesh, un grande saluto agli ascoltatori di Radio Italia, Solo Musica Italiana.

Si sente, si comprende un pochino anche la voce di Elodie che chiude questa Crazy Love Marrakesh su Radio Italia, solo musica italiana. Prima la nuova di Jovanotti insieme a Samurai J, si chiama Le Foglie di Te, le stiamo imparando a scoprire, a conoscere proprio in questi giorni. Nel frattempo al 331-995-0095 mi arriva un messaggio con scritto: ma c'è quel bel ragazzo di Ricky Stussi in regia? Non posso che dire sì, certo è arrivato Ricky Stussi, anzi è arrivato Ricky Stussi Chino, che si prende cura della parte tecnica, proprio della regia, fino alle 21 in questi 40 minuti ancora con me, con Emiliano Picardi qui su Radio Italia, solo musica italiana. Se vi chiedessi di immaginare il futuro, provate a farlo, perché tra poco un po' di cose che potrebbero essere sorprendenti.

0: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
1: Sì.
0: E questo?
1: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento, senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
4: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
5: E a chi produce cose buone?
4: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
7: Quando Maurizio Crozza torna...
8: È tutto pronto?
7: Si sente.
8: Vado subito al punto.
9: E chi? De che? Ma de quando? De come?
8: E non lo so.
10: E come non lo sa?
8: Hai capito?
10: Veramente no. No.
11: Provo il microfono, sa de tappo. Beviamo.
12: Ma che...
8: Ci siamo capiti.
12: No.
9: Grazie a tutti,
12: no,
9: davvero.
12: No.
9: Grazie.
12: No.
9: Graziella e grazie.
10: No, presidente.
9: Tante, dai.
13: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.
14: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
15: Dark Planet, convenienza nostra.
16: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.

Non so come siate messi con il ballo, ma star fermi con questa di Gaia, con la sua bossa nostra, è improbabile, assolutamente impossibile, direi. Buona serata, ben ritrovati su Radio Italia, solo musica italiana. Poco fa vi chiedevo di provare ad immaginarvi il futuro. No, tempo qualche anno indietro e l'arrivo, per esempio, dello smartphone. Grazie Ricky per questa la base giusta. Dicevo, qualche anno fa l'arrivo dello smartphone ci ha letteralmente cambiato l'esistenza. Chi se lo aspettava che un oggettino piccolo da tenere in mano ci avrebbe reso le cose più semplici da una parte, in alcuni casi un po' più complesse, insomma, però ci avrebbe cambiato drasticamente la vita. Beh, in arrivo ci sono un tot di cose pensate principalmente per il nostro benessere che potrebbero realmente influire sul nostro stile di vita. Presto, prestissimo, per esempio, potrebbe esistere un inalatore da respirare che monitora la frequenza cardiaca

0: riduce i livelli di stress grazie ai suoi principi attivi e ci permette di rilassarci in pochissimo tempo. Basta che tu respiri questo coso e ti rilassi. Esisterà prestissimo un sistema progettato per il recupero, il rilassamento e il sonno, una sorta di copertina che, appoggiata sul nostro corpo, stimola grazie a delle onde vibroacustiche i livelli di stress e ci aiuta a migliorare la qualità del riposo. Esisterà un sensore per la salute intestinale, un cosino che ti metti sullo stomaco e ti dice, per esempio, dopo i pasti, se hai mangiato bene, se stai digerendo bene, se devi metterti la maglia di lana perché sennò rischi il colpo di freddo, eccetera eccetera. Stessa cosa per il cuscino, che è progettato per evitare il gonfiore mattutino e per aiutarci di conseguenza a non avere le rughe da sonno. Sarà fatto con fili di rame, acido ialuronico, effetto rinfrescante in seta premium e una serie di altre variabili. Arriverà poi il letto con terapia a luce rossa, avvolge il corpo con una luce a 360 gradi, favorisce il recupero cellulare e un profondo rilassamento. Mi ha fatto impazzire poi questo letto intelligente che monitora e si adatta al tuo corpo durante la notte. Monitora nel senso che monitora la respirazione e il battito cardiaco e poi cambia automaticamente posizione se inizia a russare. Cioè, pensate quante liti di coppia, quante nottate rovinate potrebbero essere sistemate grazie a questo letto che probabilmente nei prossimi anni entrerà in tutte le nostre case.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Eleanor!
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
4: Sempre al tuo fianco.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana. Sempre al tuo fianco.

aspettavo una collaborazione di quelle un po' particolari, e invece è una delle cose più interessanti degli ultimi mesi, questa con Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, Goya, appena ascoltata qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. 20:38, una ventina di minuti più o meno ancora per stare insieme con Emiliano Picardi fino alle 21. Vogliamo portarvi indietro nel tempo, una ventina di anni fa, quando gli Zero Assoluto scrivevano quella che ancora oggi, per l'appunto praticamente 20 anni dopo, resta la canzone del romanticismo perfetto. Questa. Arrivi.

0: lo so che mentre gli Zero Assoluto cantavano Svegliarsi la mattina solo con te, avete pensato a quella persona lì, quella e unica persona lì. E allora diteglielo, andate a dirglielo.
1: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
2: E se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Fan fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Isobar 01 Distribution presenta.
4: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
3: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
5: Tu non ti senti un re di Napoli?
6: Io non mi sento nessuno.
3: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
9: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come salsiccia Luganiga da 300 grammi, 100% carne italiana, a 1,49 euro. E mele Golden coltivate in Italia, a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
10: Ciao AI, a chi mi devo rivolgere per rinnovare i miei ambienti? Li voglio più belli, capaci di raccontare chi siamo, prestare bene il mio team e fare colpo sui clienti, anche senza fermare l'attività o gestire 1000 fornitori.
11: Scegli PubliTeam, progetta e realizza soluzioni che raccontano il tuo brand e l'esperienza delle persone, valorizzando ciò che esiste. Un unico partner, un risultato su misura per te.
10: PubliTeam, da 30 anni rende possibile ciò che immagini. Scopri come su PubliTeam.it.
12: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

Yeah. Yeah, fino allo yeah molto super country DJ Ax, Vita, Morte, Miracoli su Radio Italia, solo musica italiana. Tornando un po' indietro nel tempo, perché la radio permette di farlo, poco fa vi abbiamo fatto ritrovare anche il volo con Capolavoro e attualmente i ragazzi del volo stanno preparando questa serie di concerti americani del loro World Tour 2026-2027. La ripresa sta per arrivare, manca meno di un mese. Il 10 di novembre partiranno da Hollywood e pochi giorni prima, il 6 di novembre, pubblicheranno Our Christmas, il nuovo album con 12 canzoni di, guarda caso, Natale, visto che si chiama il nostro Natale. Evidentemente sono molto legati a quel tipo di atmosfere là, a quella tradizione canora legata alle canzoni natalizie. Siamo estremamente curiosi di vedere che rilettura daranno dei grandi classici, oppure che cosa scriveranno a riguardo di quella atmosfera natalizia. Ignazio, Piero e Gianluca presenteranno il disco in 5 notti speciali, che si svolgeranno poi a dicembre nei palazzetti di Milano, di Firenze, di Roma, di Torino e di Bologna. Le date precise, se volete essere fra il pubblico, le trovate ovviamente facendo un salto su radioitalia.it, il nostro sito, il punto di riferimento per la musica italiana.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Da grande suonerò la pastorale, ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e c'è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, ti rovini, sei severo quando faccio tirocini. Io sono romantico, ma pure tu.

Il barrito dell'elefante, caro Ricky, è il segnale che la nostra serata insieme finisce qua. Caparezza la scelta chiude questa parte di lunedì sera su Radio Italia Solo Musica Italiana in compagnia mia, Emiliano Picardi. Dall'altra parte in regia anche Ricky Stussichino, che si è occupato della parte tecnica. Ci ritroviamo domani a partire dalle 18, tra le 18 e le 21. Torna anche Daniela Cappelletti, vi dicevo poco fa che è impegnata nelle registrazioni di un nuovo appuntamento con Radio Italia Live, che poi vi faremo ascoltare e vedere nelle prossime settimane. Tra l'altro, domani e dopodomani, due belle sorprese per gli amanti della risata e del cinema. Abbiamo due belle sorprese in serbo per accompagnarvi nelle vostre serate. Ci risentiamo, come detto, alle 18. Vi auguro una buona serata. Intanto su Radio Italia sono le 21 ed un minuto.

0: al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi produce cose buone?
0: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: La senti? È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
3: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
5: Bertolotto, cambiare le porte.
6: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su Iliad.it.
7: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è ritorno al divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Crea un ambiente salutare in casa con il kit Aria Sana Aereo 360 che assorbe l'umidità in eccesso. Il kit completo è 8,99 euro. E non perdeti le ricariche in tab nella speciale confezione da 2 a 5,99 euro. Assorbono l'umidità, riducono gli odori e profumano l'ambiente. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: Solo per questo mese Evo 6 1.500 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL e full hybrid.
9: Incredibile, ma Evo!
10: Per luce e gas ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per luce e gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Vieni in negozio.
11: Escluse placet con luce più gas, sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
1: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque. Da 99 euro al mese. TAN fisso 7,99. TAID 11,37. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
2: Per Luce e Gas ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per Luce e Gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Chiamalo

0: 114 14 14.
1: Escluse placet con luce più gas, sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture luce e gas, promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.it.
2: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo, per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici ma efficaci, e per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
5: Sì.
4: E questo?
5: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento, senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
6: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
7: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
8: Le uova naturelle.
9: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
10: E da oggi anche il mobile.
9: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
3: Giorgia Meloni ad Assolombarda, crescita italiana ancora debole, lettera congiunta della Premier all'Europa per chiedere misure contro il caro energia. Giorgetti, se Bruxelles dice no, sbaglio. Guerra in Ucraina, Zelensky avvisa la Russia, se non rispetta la tregua energetica reagiremo, e poi l'avvertimento agli Stati Uniti, scegliamo noi il nostro presidente.

0: Pronti ad attaccare in caso di attacco, dice il comandante supremo delle forze NATO in Europa, che chiede un maggiore sforzo sulle spese alla difesa. Papa Leone sarà ricoverato nella tarda mattinata di domani al Gemelli per l'intervento al nodulo in un polmone. Annullate tutte le udienze fino al prossimo 20 ottobre. Ex Ilva, sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti contro la chiusura degli impianti. Sitina Taranto e corteo di protesta a Genova. In arrivo il ministro dell'Interno Piantedosi. Estratto vivo in Sardegna lo speleologo che era rimasto bloccato in una grotta dopo una frana, trasportato in elisoccorso all'ospedale, è stato stabilizzato. Addio a Giorgio Bracardi, cantante, attore e musicista, aveva 93 anni. Con Arbore diede vita al personaggio di Scarpantibus nella storica trasmissione Alto Gradimento. I posticipi della sesta giornata di Serie A, l'Atalanta supera Venezia 3-1 in campo Torino-Udinese in diretta su Sky Sport.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Non ho bisogno di capire.

0: il weekend perso tra misure, campioni colore e mobili da montare seguendo istruzioni indecifrabili. Con Arredissima è tutto incluso. Progettazione, trasporto e montaggio. Ti aspettiamo in showroom. Trova il negozio più vicino su arredissima.com.
1: Arredissima, dove la vita.
2: Arredissima.
3: Amore, quanto di anticipo?
0: Zero.
3: E di interessi?
0: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
0: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su Iliad.it.
7: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
8: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
7: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
9: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
10: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone, finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese, splendida vista su città, parco, piazza Duomo
11: e se volete il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote, è Citroen C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026, maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
12: La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
13: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo. Tutto il giorno, tutti i giorni.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana. Amen.

0: al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi produce cose buone?
0: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
4: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
5: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

buio, ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: per una foto.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Cosa vuole, signor Reagan?
3: Rivoglio la mia vita.
4: A ottobre.
2: Questa non è chirurgia estetica. Se stai provando rabbia o rancore,
3: cosa mi succede?
4: Guarda la paura.
2: Devi lasciarli andare.
4: In faccia.
5: Tu non sai nemmeno chi sei ormai.
4: Clayface.
6: Allora dimmi chi vuoi che io sia.
4: Dal 22 ottobre al cinema.
7: Sempre al tuo fianco.
1: Radio Italia. Sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
2: Ma se te lo dico, che segreto è?
3: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
4: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
5: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio, Dio pisima al giardino.
6: È Osvaldo.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 5,99, tag 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.

0: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su Iliad.it.
1: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone, finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese, splendida vista su città, parco, piazza Duomo
2: e se volete... Il miglior prezzo al metro quadro è su quattro ruote, è Citroen C3 da 49 euro al mese, van fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026, maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
3: Tutto il weekend perso tra misure, campioni colore e mobili da montare seguendo istruzioni indecifrabili. Con Arredissima è tutto incluso. Progettazione, trasporto e montaggio. Ti aspettiamo in showroom. Trova il negozio più vicino su arredissima.com.
4: Arredissima, dove la vita.

Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti col fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni il suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò il suo vero cuore con freddezza. In

amare così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta così in fretta da truccarsi presto. Talmente in fretta che suo padre non fu più lo stesso. A scuola nascondeva i lividi, a volte la picchiava e le gridava soddisfatta. Linda sentiva i brividi quando quel verme entrava in casa sbronzo e si toglieva come prima cosa solo la cravatta. E se ogni tanto le chiedevo come mai non esci, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. La ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

un caro saluto a tutti gli amici ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana, da una vostra amica Orietta Berti. Ciao!

Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ti ricordo.

0: te.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Buonasera da Augusto Abbondanza, un cordiale saluto a chi è all'ascolto. Siamo entrati in martedì 13 ottobre 2026. Santità, per lei sono in tanti a pregare, il Papa. Il ricovero oggi al Gemelli, ai polmoni, al nodulo emerso dai controlli della routine, è previsto un intervento chirurgico. Tutti sono vicini al Santo Padre. La NATO, se attaccati siamo pronti a combattere, il comandante in Europa dice, pure lei adesso. La Meloni ricorda che Roma non in Unione Europea dire sempre di sì su energia e risposte strutturali. È morto Scampantibus, cioè Giorgio Bracardi, l'attore comico, aveva 93 anni. Scampantibus era uno dei suoi personaggi nella mitica trasmissione radiofonica Alto Gradimento. Addio Giorgio Bracardi, lei è stato un testimone del suo e del nostro tempo. Non sarà dimenticato Scampantibus. Premio Nobel Economia 2026 a due studiosi americani, Robert E. Hall e Michael Woodford. La Lega verso il Congresso, Salvini si è dimesso dalla segreteria, ma è un passaggio necessario, formale, per ricandidarsi. La vicenda dunque della NATO, non cerchiamo la guerra, ma se attaccate siamo pronti a combattere anche immediatamente, ribadiscono le varie fonti. E in Sardegna è stato estratto vivo lo speleologo bloccato in una grotta in provincia di Nuoro, dove era rimasto immobilizzato per 27 interminabili ore. In Francia non si placa la protesta degli studenti, una nuova settimana di proteste si è aperta, sarà decisiva per la tenuta del movimento. Il clima, ribadisce Copernicus, i valori record delle temperature degli oceani a settembre 2026, che è stato il secondo mese più caldo di tutti i tempi. Dall'Unione Europea un nuovo maxi pacchetto di sanzioni a Mosca, adottate dai ministri degli esteri dei 26.

0: Zelensky però rivela la tregua energetica è già stata violata dai russi. Mosca la deve rispettare oppure noi reagiremo ancora una volta. La pace dunque sembra sempre, se non altro, fragilissima. Dice Hilary Blasi. Io voglio rivolgere un augurio a entrambi, a Noemi Bocchi e a Francesco Totti. E che cosa penso? Ma spero che sia felice, che siano felici, veramente. Almeno ne sarà valsa la pena di fare quello che hanno fatto. Lo sport, il calcio, la Serie A in campo per la sesta giornata che si è conclusa con i due posticipi. L'Atalanta ha superato il Venezia per 3-1, il Torino ha battuto l'Udinese per 2-1. Intanto ci sono le coppe europee in Champions League, oggi due squadre italiane impegnate, l'Inter che riceve il Club Brugge. Il Villarreal che se la vede con il Napoli. Domani ci sono Feyenoord, Como, Roma, Real Madrid. E poi giovedì sarà la volta dell'Europa League, seconda giornata, Salisburgo, Milan, Celta, Vigo contro Juventus. E per la Conference League si parte la prima giornata con Atalanta contro Pafos. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana. Ancora un cordiale saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci tra poche ore alle 6:50.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E
3: sì, ma tanto c'è tempo.
4: Sì, ci vado domani.
3: Ma va, che mica scappa, eh?
4: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
3: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
4: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
5: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore ancora spunti instabili all'estremo meridione, mentre i cieli si manterranno poco o parzialmente nuvolosi sul resto d'Italia. Nella mattinata di domani, quadro meteorologico buono su gran parte della penisola, con qualche isolato rovescio confinato tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Nel pomeriggio il sole tornerà grande protagonista da nord a sud. Unico disturbo qualche sporadica pioggia sui rilievi calabresi, ma si tratterà di episodi del tutto isolati. Venti settentrionali a tratti sostenuti al centro-sud. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. A voi la buonanotte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo, e nutro un dubbio, non sarà mai mai mai inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto, ed è l'estate che torna, sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo dal traccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani.

dunque ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso. Sono io, se ritorno e se poi vado.

0: Un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando su Radio Italia, solo musica italiana, da Federico Zampaglione dei Tiro Mancino. Ciao.
1: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no, il viaggio è breve.

0: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
1: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
0: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
1: Basta che sia un Qashqai.
2: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba.
0: Tranquilli, intendeva l'offerta.
2: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
3: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo, è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.
4: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 599, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica. Bye.

0: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005.

0: Radio Italia, solo musica italiana da 20 anni al fianco degli azzurri.
1: Ok, Tatiano, dici cosa vuoi?
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Basta che sia un Qashqai!
3: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba!
1: Tranquilli, intendeva l'offerta!
3: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.

0: chitarra.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

generazioni

0: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
1: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
0: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
1: Basta che sia un Qashqai.
2: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Ah, una bomba!
0: Tranquilli, intendeva l'offerta.
2: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
3: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app, è gratuita.

ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
1: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
0: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
1: Basta che sia un Qashqai.
2: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba.
0: Tranquilli, intendeva l'offerta.

0: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
1: RadioItalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su RadioItalia.it.

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda e io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Ciao, sono Ligabue, sono a Radio Italia, solo musica italiana.